0: Questa è
1: buon pomeriggio cari ascoltatori, le 17.04, quasi 05, però noi continuiamo questo lunedì pomeriggio 7 settembre insieme con tanta bella musica. Adesso c'è Parlare d'amore di Saif e poi Shaggy con Love Me Love Me dal 1998.

inconfondibile di Shaggy dal 1998 con Love Me, Love Me. Eccoci qui di nuovo in diretta oggi lunedì 7 settembre e amici, allora adesso parliamo un po'. Oggi parliamo di grandi eventi, quelli che vi tengono svegli magari, che aspettate tutto l'anno, non so, tipo gli Oscar, la mostra del cinema di Venezia, il Festival di Sanremo. E io lo ammetto, io li aspetto ancora, mi piace l'idea di aspettare tutta la notte per vedere il red carpet e poi tutto il resto. Per me in quel momento si ferma, perché vedi gli abiti, rimani impressionata da quelli che ti piacciono di più, poi magari li commenti con i tuoi amici che rimangono svegli, o magari il giorno dopo, poi ti godi lo show, le premiazioni, tutto quel che viene. Ma la verità è che io personalmente non riesco più a seguirli come una volta. Mi vengono in mente gli Oscar, ecco, da noi iniziano verso le 2 di notte e io tipo l'anno scorso sono completamente crollata, mi sono svegliata al mattino dopo e ho detto ah vabbè, li ho seguiti proprio tutti, ma proprio ad occhi chiusi, quanti come me, perché può anche succedere, alla fine siamo umani. Però prima davvero facevo le nottate per vedere, che so, i VMAs, gli EMAs di MTV, però anche gli Oscar mi piaceva molto seguirli, o anche il classicissimo Sanremo. Sono tutti eventi che davvero vivo come se fosse in un rito, ovviamente senza addormentarmi, però non vi nego che l'ultimo Sanremo non mi ha fatto impazzire, infatti ho deciso deliberatamente di non vederlo più con la stessa passione degli anni passati. Però io voglio chiederlo anche a voi, perché sono curiosa di sapere da voi: c'è un evento che seguite come se fosse una religione? Oscar, Mostra del Cinema di Venezia, o anche Festival di Sanremo, Grammy, qualcosa che riguardi lo sport, qualunque cosa, quale magari seguite di più, quale aspettate e perché proprio quell'evento, quegli eventi? Scrivetemi al 347-7272-274 oppure raccontatemelo con le vostre voci in una bella nota vocale che fra poco vi leggo in diretta.

Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, Ed Colors, questa canzone che ha accompagnato tutta l'estate. Allora, continuiamo con la domanda di oggi, che è: c'è un evento che seguite come se fosse una religione, tipo Festival di Sanremo, Mostra del Cinema di Venezia? E da Foggia mi scrive Michelangelo, che mi dice che per lui Sanremo è sacro. Infatti ogni anno si organizza la settimana come se fosse una festa patronale con il Fanta Sanremo, non si perde neanche le conferenze stampa. Mi scrive: figurati le serate. No, guarda, io almeno le conferenze le vedo soltanto sui social, se mi capitano dei video, perché sennò davvero diventerebbe un lavoro seguirli. Ma da Squinzano c'è anche Serena, che invece vive per i Grammy e si mette anche la sveglia, prepara la lista dei suoi preferiti e segue tutto come se fosse la finale dei mondiali. E vedete, ce ne sono tanti di eventi belli da seguire, e quindi voglio sapere anche i vostri. Aspettate un evento con la stessa passione di Serena per i Grammy o di Michelangelo per il Festival di Sanremo? Ditemelo al 347 7272274, che fra poco ci sentiamo di nuovo.

0: Buon pomeriggio amici di Radio Selene, oggi il nostro compagno di viaggio è Di Bella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini Di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

dal 1989, Holly Johnson con Americanos. Eccoci qui di nuovo in diretta, bentornati su Radio Selene. Allora, stanno arrivando i vostri messaggi sugli eventi che seguite, che aspettate tutto l'anno. C'è Raffaele da Corato che mi scrive che lui e suo figlio ogni anno seguono il Giffoni Festival, che per loro è una tradizione di famiglia, e anche se non riescono sempre ad andarci, lo guardano tutto insieme online come se fosse una maratona padre-figlio. Che cosa stupenda, anche perché il Giffoni non è molto conosciuto ancora ed è un festival davvero per tutte le età. Ma da Trinitapoli c'è anche Martina, che invece vive per la mostra del cinema di Venezia, che è in atto proprio adesso in questi giorni, e dice che per lei è un momento in cui si sente davvero dentro il cinema, segue ogni red carpet, ogni recensione, ogni premio, e aspetta che i film escano al cinema per recensirli lei alle sue amiche. Vedete un po' la fantasia. Ma c'è anche Roberto De Trani, che invece segue il mondiale di Formula 1. Quindi c'è anche lo sport qui, ogni qualifica, ogni GP. Lui dice che ha il cuore rosso Ferrari ed è anche tifoso di Andrea Kimi Antonelli, e quindi credo che proprio il tuo tifo ieri abbia fatto un bel esempio, insomma, servito, perché questo fenomeno ieri ha vinto a Monza. E tra l'altro leggevo che il primo italiano dopo 60 anni a vincere lì, quindi che traguardo, dobbiamo dire. Quindi se anche voi avete un evento che attendete, seguite sempre, potete dirmelo al 347 7272 274.

adesso con Jovanotti, con Morirò d'amore. Io onestamente spero che le vostre storie d'amore stiano andando più che bene. Oggi 7 settembre c'è una novità di Laura Pausini e questa canzone secondo lei è necessaria, perché c'è troppo odio, troppa violenza, troppe domande che ci facciamo ogni giorno ed ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio. Ed è proprio questo il messaggio di questa novità che arriva forte e chiaro e che adesso ascoltiamo con la voce di Laura Pausini. Questa è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
0: Buon lunedì amici, bentornati nel nostro appuntamento, quello della settimana che vi accompagna da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, in tutto quello che fate, andare al lavoro, guidare, lavorare, insomma noi siamo un po' il sottofondo musicale che vuole alleggerire le vostre giornate. Fatemi dare il benvenuto a Silvio Tempesta che ritorna tra noi dopo un periodo di ferie, come lui e molte altre persone che hanno goduto di alcune ferie a cavallo tra agosto e settembre. Oggi si ritorna alla normalità, anche se non è il lunedì del grande ritorno a scuola, non ancora. Devo dire che la città di Bari è sempre un posto ricco di sorprese, un percorso ad ostacoli ormai, camminare nel centro cittadino, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso, però sono sacrifici che bisogna fare per avere una città più bella, più moderna, e quindi accetteremo tutto questo. Parleremo di tante cose, tra le altre matrimoni VIP che fanno discutere, parleremo di Puglia e ci faremo compagnia come al solito grazie alla nostra musica. Io sono pronta, direi di partire, ma prima vi ricordo che il nostro appuntamento di oggi è fatto in collaborazione con Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile.

nostro appuntamento. Cesare Cremonini si sta preparando per un tour, amici, sappiatelo, ma chi lo ferma quello? Non si ferma affatto, e non si fermano i concerti nemmeno in questa stagione qui, sì, perché abbiamo vissuto i tempi degli stadi, quelli estivi, no? Quelli in cui abbiamo sfidato il sole cocente.

però anche in questa stagione ce ne sono diversi di concerti in programma, tra questi proprio domani la città di Bari sarà protagonista del Giova Summer Party. Io non so chi di voi andrà, ma Bari è pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. Io mi chiedo, ma come farà? Come farà che un cantiere, ogni strada è una strada che è stata ripensata, riprogettata, in cui ci sono scavi nemmeno se fossimo a Roma. L'organizzazione amministrativa, insomma la macchina organizzativa è imponente, e quindi ha messo in moto una serie di idee per gestire migliaia di persone provenienti da tutta la regione, ma anche da fuori Puglia, per facilitare gli spostamenti urbani e per garantire la fluidità nella circolazione stradale e agevolare anche l'accesso del pubblico all'area dello spettacolo. Allora, dobbiamo ricordare innanzitutto che questo concerto viene da un recupero, no? Perché l'idea originale lo prevedeva a Barletta, solo che per motivi di varia natura è stato annullato quello del 17 agosto e quindi è stato recuperato il concerto, per fortuna per i tanti pugliesi che volevano partecipare, e si svolgerà alla Darsena Marisabella, che sarà il teatro del Giova Summer Party. Io devo dire la verità, ci vorrei tanto andare, ma non so come organizzarmi, perché dovete sapere che l'accesso ai passeggini non è previsto. Io volevo portare il mio bebè, ma forse non è il caso, perché comunque è un ambiente molto molto animato. Comunque, quello che volevo dirvi è che verranno progettate 14 aree di sosta a pagamento, ma a pagamento agevolato, una tariffa da 3 euro per l'intera giornata, per intenderci, quindi una cosa fattibile per tutti. E vi dico dove saranno localizzate queste aree tra poco, in modo tale da trovare parcheggio senza impazzire, o almeno quello è l'auspicio. Intanto Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

To Fall in Love, Olivia Dine nel nostro appuntamento. Dunque parlavo del Jova Beach Party, ne parlava anche Ilia questa mattina. Devo dire, io molto felice, no? Di questo arrivo di giovanotti a Bari. Però, quando si ha un piccolo bimbo ci si chiede cosa fare, lo si può portare ad un concerto? No, perché il rumore è troppo forte. E allora esistono le cuffie, no? Le cuffie che vanno ad attutire, anche perché io ho visto dei bimbi piccoli ai concerti, quindi ero presa bene dalla cosa, ho detto dai, mi organizzo, gli faccio vivere questo primo concerto. Jovanotti è un artista che io amo tantissimo, però c'è il problema dei passeggini che non possono entrare per ragioni di sicurezza. Allora mi sono fatta, ecco, ho detto ragazzi, non si può avere tutto dalla vita, quindi mi sa che Jovanotti io lo vedrò l'anno prossimo. Volevo sapere se tra di voi c'è qualcuno che va, c'è qualcuno che porta un bebè, magari ha qualche consiglio da darmi, no? Perché so che esistono i marsupi, però tenere in braccio un bambino tutto il giorno, perché poi il Jova Beach Party dura parecchio, con questo caldo mi sembrava una cosa difficile da fare. Fatemi sapere la vostra, se avete qualche consiglio, se avete bimbi piccoli che avete mai portato a qualche concerto, no? Come vi siete organizzati? 347 7272274. Intanto arrivano gli Stadio, un disperato bisogno d'amore.

0: Amici, parliamo di Silvestris Infissi a Bisceglie. Silvestris Infissi da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Survivor nel nostro appuntamento. Buon lunedì a tutti coloro che si stropicciano gli occhi ancora un po'. Comunque settembre è un mese transitorio, un mese in cui vogliamo capire chi siamo, cosa dobbiamo fare. Già stiamo pensando alle prossime vacanze, ditelo. State pensando al prossimo viaggio o avete iniziato a fare pure il conto alla rovescia per le vacanze di Natale? Succede questo, ma noi raccontiamo la verità, ci facciamo compagnia. Abbiamo superato quasi del tutto anche la stagione del wedding, no? Perché di matrimoni ce ne sono tantissimi tra giugno, luglio, agosto, c'è chi si sposa anche a settembre. Bene, si sono sposati proprio l'altro ieri due ragazzi amatissimi dai bambini, Luigi e Sofì, altrimenti conosciuti come Lui e Sofì, altrimenti conosciuti come I Me Contro Te. Chi di voi li conosce? Sicuramente se avete dei bambini o dei nipoti ne avrete senz'altro sentito parlare, perché la loro coppia è diventata talmente tanto famosa da non aver creato solo un fenomeno da YouTube, no? Poi loro hanno aggiunto tutto il merchandising, quindi ci sono i giochi a tema Me Contro Te, gli zaini, gli astucci, e la loro storia d'amore è cresciuta di pari passo con l'amore dei fan. È accaduto che i due hanno deciso di sposarsi e hanno fatto una cosa quantomeno bizzarra: hanno deciso di invitare, tra virgolette, al loro matrimonio anche tutti i loro fan, ovvero hanno deciso di sposarsi in un teatro, in modo tale che i fan che avevano voglia di partecipare a questa cerimonia potevano acquistare il biglietto, perché si tratta comunque di uno spettacolo teatrale quello che hanno creato, sebbene includesse anche il matrimonio, e quindi partecipare al lieto evento. Questo ha aperto un dibattito, ragazzi, impossibile, di cui parleremo tra poco, tra chi si schiera a favore e chi si schiera contro quella che è sembrata una semplice operazione commerciale piuttosto che un matrimonio. Ne parliamo tra poco, state con noi. Arriva subito la musica di Radio Selene con Francesco Gabbani, Summer Fun.

il mare, quel mare che stiamo lasciando alle nostre spalle, per molti è così, ma per molti altri, se si vive vicino a delle località marittime, probabilmente cercheremo di godercelo fin quando il tempo ce lo permette. Alla fine in Puglia abbiamo questo privilegio e allora ce lo godiamo. Passiamo alle novità, le ascoltiamo insieme in radio. Questa è quella di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Io

0: per lei.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Ancora benvenuti nel nostro lunedì di musica 7 settembre. Riviviamo questa settimana, ricominciamo da capo, lo facciamo insieme con la nostra musica e nei nostri appuntamenti. E allora tra poco Mari Froes con...

faccelo sapere che molti di noi hanno bisogno di un miracolo, soprattutto quando inizia la settimana ce ne sentiamo proprio la necessità. Ma adesso facciamo un salto nel 1979. Questo brano è dedicato a tutti coloro che vivono dei momenti di incertezza, di paura, ed è comune, ed è un invito a guardare oltre le proprie difficoltà. Cerchiamo di vivere appieno la nostra vita e a vedere le opportunità che si celano anche dietro l'angolo. In Mattia Bazar c'è tutto un mondo intorno.

C'è tutto un mondo intorno, ce lo dobbiamo ricordare più spesso quando ci sembra di essere lì, senza vie di fuga, senza nuove idee, senza la possibilità di ottenere qualcosa di migliore. No, no, allunghiamo il nostro sguardo verso l'orizzonte, perché c'è tutto un mondo intorno. E ce lo hanno ricordato e Mattia Basar qui su Radio Teleni. Buongiorno, sono le 11:01.

sempre sì. Sì, ed è di questo sì che parleremo tra poco, quello che si sono detti me contro te a teatro di fronte al pubblico di fan che era lì per il piacere di vederli ma che ha pagato il biglietto per vedere questo matrimonio. Approfondiremo tutto comunque tra poco, state con noi. Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo lunedì. Allora, parliamo di fiabe, non solo di matrimonio, e quindi tra poco ascolteremo un brano che con le favole ha molto a che fare. Edoardo Bennato, il rock di Capitano Uncino. Ma ripartiamo subito da Chris De Serendi.

Il rock di Capitan Uncino, Edoardo Vennato, ci porta nel mondo delle favole ed è di fiabe che voglio parlare con voi questa mattina, perché il matrimonio, no, è visto, almeno secondo la tradizione, un po' come l'arrivo ultimo di una favola. Penso alle tante Disney che abbiamo visto che si chiudevano così e vissero per sempre felici e contenti con questo matrimonio. Ad oggi, nel 2026, sappiamo che non è quello sicuramente l'unico o ultimo obiettivo di una coppia, però senza dubbio è un passaggio importantissimo. E allora parliamo di questo passaggio, no? C'è questa coppia di content creator, si dice così oggi, quindi Louis e Sophie, altrimenti conosciuti come I Me Contro Te, che da anni, ma 10 anni, forse qualcosa in più, accompagnano la crescita di tantissime generazioni di bambini che con lui e Sophie sono cresciuti a suon di video su YouTube, musiche e poi spettacoli teatrali e poi film. È una coppia di fatto reale nella vita di tutti i giorni e una coppia anche lavorativa che si ama, una coppia di ragazzi che però ha fatto una cosa piuttosto bizzarra: hanno deciso di sposarsi e hanno deciso di invitare tutti i fan al loro matrimonio. Lo hanno però fatto in grande stile all'Unipol di Milano, sabato 5 settembre. Questo sabato hanno creato un matrimonio show, e qui la cosa bizzarra, perché sì, i fan potevano andare certo a vedere questa cerimonia civile con tanto di ufficiale, insomma tutto ciò che serviva per fare un matrimonio: testimoni, damigelle, abito da sposa, da sposo. I fan potevano partecipare pagando però il biglietto di un vero e proprio spettacolo. Biglietti che andavano da 48 euro a 110, e poi c'era il pacchetto che prevedeva di incontrare gli sposi prima della cerimonia a 250 euro. Comunque meno della media dei matrimoni pugliesi, e le buste pugliesi sono un po' più pesanti, quindi era una cifra, se vogliamo, addirittura abbordabile. Però questo ha scatenato la polemica. Un matrimonio può essere mercificato in questa maniera qui? E la polemica è aperta e io vi voglio coinvolgere. 347-7272-274. È giusto prevedere il costo di un biglietto per assistere ad un matrimonio, anche se è un matrimonio VIP? Ditemi la vostra.

Isn't Ready Sombre nel nostro appuntamento di questo lunedì. E dunque parliamo di matrimonio, il matrimonio dei me contro te che si è svolto questo sabato a Milano, un matrimonio show, dicevamo. Perché? Perché sono stati invitati fan, ovviamente sotto però il pagamento del prezzo del biglietto, e c'erano però tutte le componenti affinché il matrimonio fosse reale, quindi i familiari in prima fila e tutto quello che ci doveva essere, scambio delle fedi, promesse e quant'altro. Per dare però forse anche un po' giustizia a quel prezzo pagato, c'è da dire che dopo il matrimonio è diventato davvero uno spettacolo questo. E quindi musica, ballerini, personaggi dei film, dei me contro te, fuochi d'artificio, insomma, non mancava proprio niente. Sono state 6.000 le persone accorse a Milano per partecipare, 6.000 spettatori paganti, dico, che hanno visto il matrimonio, e poi 100.000 che hanno seguito gratuitamente, in diretta e in streaming, l'evento. La cosa più buffa però era quello che c'era fuori dall'arena, perché c'erano bambine con il velo, bambini con cerchietti luminosi, genitori e nonni vestiti come una cerimonia vera, c'era proprio tutto.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

La placa Rabe De Palo, nel nostro appuntamento è ancora buon lunedì a tutti coloro che sono ritornati a lavoro oggi, soprattutto a voi va il mio abbraccio, una pacca sulla spalla, dai che ce la potete fare. Parliamo ancora di questo matrimonio, no? Che ha dato molto da discutere, il matrimonio dei me contro te. Raccontavamo soprattutto quello che ha colpito, cioè gente che si è spostata da tutta Italia, anche dalla Puglia. Ho visto proprio delle interviste fatte ad una ragazza, per esempio, che si è mossa da Brindisi con la famiglia per andare a partecipare a questo matrimonio pubblico, ma un matrimonio pagante anche, no? Abbiamo detto, uno show che invitava i fan a partecipare al matrimonio dei loro beniamini. E quindi c'erano bambine con il velo, bambini con i cerchietti luminosi, genitori, nonni vestiti come per una cerimonia vera, perché di fatto un matrimonio lo era, famiglie arrivate da diverse parti d'Italia, proprio perché quello non era un matrimonio qualunque. Per loro, perlomeno, che hanno partecipato e che hanno scelto quindi di pagare il biglietto, nessuno glielo ha imposto, era il matrimonio dei loro beniamini, quello a cui avevano deciso di partecipare come se fosse una festa di famiglia, perché questi due ragazzi, che se ne dica, sono comunque oltre 10 anni che accompagnano bambini che continuano a crescere nel loro percorso di infanzia. Anche noi abbiamo avuto, immagino, dei beniamini. E ci sono dei ragazzi, ho visto dei ragazzi che hanno pubblicato messaggi come: oggi la nostra infanzia si sposa. Immaginate, bambini che avevano 8 anni, ok? Che oggi ne hanno 18, perché sono cresciuti e che hanno visto questi due che hanno fatto parte della loro infanzia sposarsi. Quindi per molti è stato un evento piacevole a cui partecipare. E poi c'è tutto il mondo social che si è scatenato nella polemica. Leggo un messaggio tra i tanti che ci sono arrivati: io sono per i matrimoni raccolti, pochi invitati, tutti rigorosamente persone che amiamo e che ci amano. Il matrimonio è qualcosa di troppo bello e prezioso per farne uno spettacolo, quel giorno dovrebbe essere per noi e non per gli altri. E ce ne sono tanti come questo, insomma, che leggeremo nel corso della nostra puntata. Io vi chiedo che cosa ne pensate, ma vi chiedo anche: se ci fosse stato un matrimonio a cui aveste potuto partecipare VIP o dei vostri beniamini, a quale matrimonio avreste voluto partecipare? Fatemi sapere la vostra. 347-7272-274 e continuiamo a commentare insieme anche questo matrimonio spettacolo.

Friends nel nostro appuntamento di questo lunedì che vi accoglie. Ancora benvenuti su Radio Selene, buon inizio di questa settimana a tutti coloro che sono a lavoro, a coloro che sono tornati da poco e sono un po' storditi. È comprensibile, è un mese transitorio, ma è un mese ricco di cose nuove nella vostra vita e anche in radio. Arrivano delle novità, questa è quella di Laura Pausini. Il brano si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è. Amici di Radio Selene, sono qui per invitarvi ad un evento imperdibile che vi aspetta questa sera. Noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 Settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour. Zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia ed il nostro DJ set. Questa sera, lunedì 7 settembre, vivete con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione agenzia Evolve.
1: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
0: Ancora buon lunedì a tutte le attività lavorative che scelgono di sintonizzarsi ogni mattina qui su Radio Selene. Vi facciamo compagnia con la nostra musica. Arriva Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. E poi ascolteremo anche Alex Warren, Fever Dream.

nostro appuntamento di questo lunedì in cui stiamo commentando il matrimonio messo in scena, matrimonio show, matrimonio spettacolo, possiamo chiamarlo in tutti questi modi qui, dei Me Contro Te, che i fan hanno accolto di buon cuore, nel senso che se sono voluti andare sino a Milano, molti anche dalla Puglia, è perché avevano voglia di partecipare. E però insomma la polemica, il dibattito è aperto, perché soprattutto il mondo degli adulti si interroga su quanto sia giusto quello che è accaduto, perché stiamo mercificando tutto, anche una storia d'amore, quando il matrimonio è per tradizione un momento intimo ed autentico, almeno così dovrebbe essere. Quindi molti messaggi di questo genere, leggo quello di Raffaele da Trani che ci dice: buongiorno, io credo sia veramente una pagliacciata, un modo di speculare sulla gente, sui bambini che li seguono, che a loro volta costringono i loro genitori a spendere dei soldi per queste cose. Questi due personaggi sono dei furbacchioni, però purtroppo hanno un seguito e grazie a queste pagliacciate sono diventati miliardari. Non è invidia assolutamente, ma tutto ciò è tristissimo. Un messaggio duro, molto forte, devo dire, però ci giunge insieme a tanti altri, scusate, che ci fanno riflettere. Facciamo un salto nel 1978 con Francesco De Gregori, Generale.

De Gregori ci porta nel 1978 con un capolavoro della musica italiana che abbiamo riascoltato piacevolmente qui su Radio Selene Generale. E buongiorno amici, sono le 12.

Sweet nel nostro appuntamento che vi accoglie anche con quel pizzico di dolcezza adatta a far partire nel migliore dei modi questa settimana. Parlando di questo matrimonio, ecco, nasce una riflessione: ma la vita quotidiana la stiamo trasformando in una costante performance? Questo riguarda anche la Puglia e le sue tante esperienze. Tra poco approfondiremo insieme. Prima arriva Ligabue, qualcosa per te.

Hello, lo diciamo anche a chi ha appena acceso la radio. Ciao, buongiorno, benvenuti. Siete su Radio Selene. Abbiamo commentato quello che è il matrimonio più discusso di questi giorni, quello dei me contro te. La tematica che fa dibattere è proprio questa, cioè la vita quotidiana può essere una performance. Ad oggi, no, che viviamo tutti quanti sui social, anche continuamente mostrando i nostri successi, quello che facciamo, le esperienze che raggiungiamo, abbiamo perso un po' quello che potrebbe essere considerato il giusto limite. Questo riguarda anche una riflessione che trova spazio qui in Puglia, perché anche la Puglia in qualche modo si sta piegando a queste dinamiche qui. C'è chi si chiede: ma la Puglia autentica esiste ancora, oppure stiamo progettando una Puglia adatta solo ad essere venduta di influencer, TikToker, gente del mondo della moda che vuole vivere questo territorio ma ne esalta la sua spettacolarizzazione? La Puglia autentica esiste secondo voi? Lo chiedo anche agli amici in ascolto proprio qui su Radio Selene. È una riflessione interessante. Perché arriva questa sensazione dal basso, diciamo, no? Perché quei posti che erano isolati, come le masserie, quei trulli da vivere in silenzio, ad oggi come se fossero sottoposti ad editing e quindi proposti per il mercato dei social e non solo. E la differenza, no? La notiamo in quanto il turismo sì ha prodotto economia, non bisogna demonizzarlo, ha portato ad avere più lavoro, servizi, attenzione internazionale, però il problema nasce quando questa offerta è rivolta ad una clientela di altissima capacità di spesa e trascina tutti gli altri residenti che vivono qui, che vivono la Puglia, quella autentica, ad avere delle difficoltà, perché tutti quei servizi, tutti quegli alloggi richiesti sono lontani dal potere d'acquisto locale e quindi alla fine accade che i pugliesi non possono vivere alcuni luoghi perché sono economicamente inaccessibili alla gente media, alla fascia che abita questa Puglia. E allora che ne pensate? Vi pare che la Puglia stia perdendo un po' la sua autenticità, che ci stiamo raccontando un po' come se raccontassimo una parte in una performance teatrale? Vi lascio questa riflessione e magari accolgo anche qualche vostro parere. Intanto noi continuiamo con la musica, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, che arrivano qui su Radio Selene con la loro Sorry, scusa, lo sento.

lo sento, i pinguini tattici nucleari nel nostro appuntamento. Stiamo parlando quindi di questa Puglia autentica. Esiste ancora oppure ci siamo persi nelle tante esperienze immersive? Tutta un'esperienza in Puglia. La cena è un'esperienza gastronomica. Il trullo è un'esperienza abitativa. La raccolta delle olive è un'esperienza immersiva. Facciamo i matrimoni e vogliamo il casaro vestito da casaro, l'artigiano che intreccia i cesti, tutto ciò che racconta una performance.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Salida del vuelo con destino alla

0: sempre.
1: Vagliando pure il mondo, Carol G e Manu Ciao, nel nostro appuntamento di questo lunedì. Parliamo di calcio. Allora, la voce del popolo dice che l'insuccesso dell'Italia del calcio di oggi sia dovuta alla perdita di quel patrimonio comune che si costruiva nelle strade, nel fare di qualsiasi strada un campetto improvvisato. È lì che tanti ragazzini sono cresciuti ed è lì che sono venuti fuori dei talenti poi scovati e portati anche nella nostra nazionale. C'è un posto, perché mi viene da pensare, perché i bambini, i ragazzini non giocano più nelle strade? Un po' perché magari sono assorbiti dai telefoni, dagli intrattenimenti attuali, un po' perché i genitori non si sentono più così sicuri, forse, no, di lasciarli liberi in queste strade. Eppure c'è anche un altro motivo, c'è un posto in Salento dove i ragazzini vorrebbero pure giocare in un campetto di calcio, però c'è un cartello in cui si vieta espressamente di giocare. Accade ad Alliste, nel Basso Salento. Qui, lungo la provinciale 204 che collega il paese con Racale Torre Suda, c'è un piccolo parco giochi dotato del minimo necessario: scivoli, altalene, giochi a molla e poi un campetto di cemento dove appunto i bambini dovrebbero giocare a calcio. È apparso però un cartello con la scritta: vietato l'accesso. Perché? Per la quiete pubblica. Ma come per la quiete? Per la quiete pubblica. Questa puntualizzazione ha lasciato sgomenti i residenti. Pare che a lamentarsi siano state un paio di famiglie residenti nella zona che hanno recapitato queste lamentele al sindaco. Perché? Perché secondo la versione riportata al Primo Cittadino si giocava anche nelle fasce di riposo e quindi i bambini disturbavano le famiglie che vivevano lì. Ma attenzione, da qui a vietare ai bambini di giocare H24 ce ne vuole. Quindi questa cosa fa riflettere. Innanzitutto sarebbe il caso di aggiustare questo cartello, no? E chiedere di sospendere l'attività ludica durante le fasce di riposo, ma evitare e chiedere ai bambini di non giocare affatto, ragazzi, riflettiamo un attimo, perché il diritto al gioco è un diritto di tutti i bambini e così proprio gli spezziamo le gambe, ma non li facciamo nemmeno sognare più questi bambini.

Simple Minds nel nostro appuntamento Don't You Forget About Me. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato nel nostro lunedì che apre questa settimana insieme. Un altro brano che ci parla di una relazione estiva, magari qualcuno di voi è proprio in questa situazione, una tensione, un amore che non si riesce a controllare, indomabile come una Coca-Cola agitata.

0: Amici, torniamo a parlare di eccellenza pugliese. Parliamo di Silvestris Infissi, che si trova a Bisceglie. Da oltre 30 anni Silvestris Infissi è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro lunedì insieme. Ancora buongiorno a tutti coloro che tra poco finiranno di lavorare. Buongiorno a quelli che sono saltati in auto, perché il loro turno lo inizieranno invece. Vi accompagniamo ovunque voi dobbiate andare con la nostra musica. Ripartiamo da James Blunt.

Napoleone con questo brano che ci ha accompagnato in quest'estate, devo dire sono stati tanti quei brani estivi che abbiamo ascoltato e che ricorderemo come quelli dell'estate del 2026, e quello era uno di quelli che ci sono rimasti addosso. Ora un salto nel 1980 con Umberto Tozzi, Stella Stai.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa mattina, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io torno a darvi il buongiorno ancora domani sino a venerdì dalle 10 alle 13. Ringrazio per la puntata di oggi Silvestri Sinfissi, infissi oltre ogni stile.
2: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 8 settembre 2026 è il 251esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:43 e tramonta alle 19:32. I santi del giorno sono San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e San Tommaso di Villanova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 settembre del 1930 dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota, specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà alla storia come Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia dal generale Giuseppe Castellano, a nome del presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche. Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Nel 1966 va in onda sulla NBC il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Star Trek, intitolato Oltre la galassia. E nel 1985 avviene l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, ai danni di due donne. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 settembre del 1888, con la First Division, prende il via in Inghilterra con 16 squadre il primo campionato nazionale di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 settembre del 1979 Alan Sorrenti vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1992 Luca Carboni vince il Festival Bar con Mare Mare. E nel 2005 NEC pubblica Contromano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ludovico Ariosto, nato a Reggio Emilia l'8 settembre 1474 e scomparso a Ferrara il 6 luglio 1533. È stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell'Orlando Furioso. Ricordiamo anche Peter Sellers, nato a Portsmouth l'8 settembre 1925 e scomparso a Londra il 24 luglio 1980. È considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Compie oggi 56 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Spegne 48 candeline la conduttrice televisiva e radiofonica italiana Lucilla Agosti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 settembre 2009 di Mike Bongiorno. Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe. Nel 2022 ci lasciava invece Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. E il proverbio del giorno è: amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare i passi in avanti che desiderate. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione, che è solo temporaneo. Potreste avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, oggi sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo, i cambiamenti che stanno avvenendo sono per voi di grande stimolo. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra cura. Nel lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia. In amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Scorpione. In amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari, specialmente per quelle coppie già stabili da un bel po'. State anche curando un progetto a cui tenete molto. Chiedete consiglio a chi può aiutarvi. Sagittario, potrebbe oggi esserci un po' di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive attuali. Capricorno, le opportunità non mancheranno oggi e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti a chi può darvi davvero una mano. Acquario, secondo le stelle dovreste cercare di mantenere i nervi saldi oggi. Anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova, è il caso comunque di contare fino a 10 prima di esplodere. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni e persone. Oggi vi saluto con le parole di Anna Frank. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba, che non doveva fare male, e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo 3° gol in 3 gare, ma la ribalta il neo entrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29° su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Posso? È permesso? Buongiorno, ben svegliati, ma come va questa mattina? Come state in questo martedì 8 di settembre? Spero tutto bene, spero vi siate alzati con il piede giusto, che abbiate già fatto colazione. Qualcuno la sta facendo in questo momento, qualcuno si starà stiracchiando proprio adesso, qualcuno in auto, qualcuno è con uno zainetto, una bandana. State vedendo com'è la situazione a Bari, magari in questo momento ne parleremo comunque nell'arco della nostra giornata, della nostra mattinata. Benvenuti e grazie per essere dei nostri ancora una volta con Radio Selene ad accompagnare la vostra giornata. Dall'altra parte con il nostro Silvio Tempesta, pronto a schiacciare tutti i tastini e a farvi ascoltare la musica più bella in assoluto. E quest'oggi si inizia con un grande classico della musica italiana.

piccino piccino in quegli anni 1984, uno sbarbatello, era uno sbarbatello. È Rosso Ramazzotti che abbiamo ritrovato con il suo grande successo, quello che poi insomma lo ha fatto conoscere e apprezzare al mondo intero. Questo era Terra Promessa. Buongiorno a tutti, sono le 8.

0: buona domenica.
1: Buona domenica di Saif, buona giornata a voi, buon martedì a tutti quanti voi che già state inviando il vostro buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno Claudia, Pasqua, Mimmo, Angela, Amelia, buongiorno, buongiorno a tutti. Subito stoppiamo, ma giusto per una manciata di minuti, la nostra musica per dare spazio all'informazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferito almeno altre 7, con il bilancio che sembrerebbe destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per 3 giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente americano Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff.
5: Sono 7 le persone morte nell'esplosione avvenuta venerdì 4 settembre in una caserma militare a Biaccia, a circa 30 chilometri dalla Paz in Bolivia. Lo ha confermato oggi il comandante dell'esercito Héctor Alarcón, precisando che le altre 7 persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Paz ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
4: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
5: Lorena Sceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
4: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
5: Il calcio, vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
11: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
11: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
1: 08 08 tutto, proprio scoccato in questo momento. Noi siamo pronti a partire. Si riprende con la musica, tra un po' anche i nostri argomenti, le nostre chiacchiere, i vostri messaggi. Quindi dai, un altro bel martedì pieno.

Sempre nei grandi e il suo fuori. Come la situation? Come la situazione fuori? Come la situazione a Bari? Lo dico o provo a dirlo a modo suo. È qui la festa! Perché oggi Bari veramente è vestita a festa. E oggi arriva chiaramente il Jovanotti con il suo Jova Summer Party 2026, il Jovanotti che tanto ci ha fatto ballare negli anni e che, oh, devo dire, non è più giovincello, ha affrontato anche, insomma, situazioni difficili, molto difficili, però è sempre lì a saltare come un grilletto. La grande festa di Lorenzo Cherubini che approda alla Darsena Marisabella proprio nel porto di Bari, porte aperte vi voglio ricordare dalle 15, spettacolo al via dalle 16:30, quindi chiamarlo un semplice concerto no, è riduttivo, perché quando arriva Jovanotti succede sempre qualcosa di particolare, no? Trovi il ragazzo magari di 20 anni accanto a quello di 50 con figli, tutti che conoscono le canzoni, tutti che le cantano, tutti che le ballano. Oh, mi raccomando, ricordatevi sempre che Bari si sta sicuramente preparando a questa invasione, spero, mi auguro, festosa, ma sappiate anche che il comune ha predisposto parcheggi straordinari, park and ride, navette, proprio per gestire le migliaia di persone attese quest'oggi. Quindi da voi vorrei sapere, soprattutto per voi amici baresi, com'è la situazione lì a Bari, magari c'è qualcuno di voi che è già pronto ad andare al concerto, vi fate un selfie o fate le foto, mi fate vedere un po' tutta l'immagine di quello che sta accadendo. Per tutti qua però la domanda è questa: qual è stato il concerto più bello della vostra vita? Ve lo ricordate? Quello dal quale siete tornati a casa senza voce, sudati, con le gambe distrutte ma con una felicità enorme addosso? E allora da questo momento raccontatemelo al 347 7272274. Ora Elisa.

arrivano i vostri messaggi, le vostre note vocali, ma intanto io voglio dire a chi magari ci sta ascoltando in questo momento, a voi che davvero vi state preparando per andare al concerto di Jovanotti, vi vogliamo ricordare anche il consiglio del comune di Amtab. Quindi il consiglio è: mi raccomando, arrivare con anticipo, anche perché voglio ricordare che sono state organizzate aree di sosta straordinaria e navette da Santa Fara, Stadio San Nicola. Il servizio speciale parte dalle 14:15 e dopo il concerto riprende dalle 23:45. Quindi mi raccomando, calma, calma, calma e godetevi questo spettacolone. Per tutti quanti voi, buona giornata. Con noi ora Biagio Antonacci.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Poesia, quante coccole questa mattina su Radio Selene. Era Nino Buonocore con Scrivimi, invece adesso andiamo a vedere come sarà la giornata di oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteorologiche di oggi 8 di settembre. E allora, in questo martedì, nonostante la pressione sia in diminuzione, in questa giornata non ci saranno precipitazioni, quindi il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo locali temporali sui monti. Le temperature massime sono comprese tra i 31 e 36 gradi, i valori notturni sono tropicali, i venti sono deboli, mentre i mari sono generalmente calmi.
1: Stai ascoltando

Questa è Radio Selene, la nostra musica che vi sta accompagnando. Adesso parliamo di una artista, di una giovane artista emergente che pam! Da artista emergente praticamente oggi è una delle più grandi protagoniste del pop soul internazionale. Pensate che quest'anno ha conquistato il Grammy come Best New Artist e il Brit Awards, ha fatto incetta di premi. Il suo secondo album, The Art of Loving, è diventato uno dei lavori che hanno segnato la sua esplosione mondiale. Parliamo di lei, Olivia Dean.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Sono le parole tue, no? Tu non mi stici mai.

0: Radio Selene.
1: Su Radio Selene in questo martedì stanno arrivando tanti messaggi, quindi ce li conserviamo e li manderemo in onda nella nostra seconda ora, perché vi sto chiedendo quali sono

Che meraviglia, certo c'è proprio lo stampino di Brunori Sas, ma che meraviglia che è questo nuovo singolo della Gianna Nannini qui su Radio Selene. A proposito di dolcezza, sentite un po' cosa vi regaliamo.

Di un immenso Stevie Wonder, la voce, quella di John Warwick, That's What Friends Are For, bellissimo. Buongiorno, sono le 9

0: The Subway, Chapel Run, qui su Radio Selene. E su Radio Selene è arrivato il momento ancora una volta dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
3: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
2: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Bella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Bella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
3: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
2: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236. E nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Ed è Eccoci qui entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme e devo dire che questa seconda ora sarà quasi tutta interamente dedicata a voi, ai vostri messaggi, alle vostre note vocali. Ora con noi Mari Frois.

0: Daniela Mercury, così si chiama, con questa canzone del 2007 con Conmigo, con me e con voi, in realtà in questo momento, perché è arrivato il vostro momento. Vi ho chiesto insomma qual è stato il concerto più bello della vostra vita, quello veramente indimenticabile. E allora voglio iniziare subito con Andrea. Andrea che mi scrive da Barletta, mi dice: ciao Ilia, il concerto più bello è stato quello dei Simple Minds a Bari. Come no. Daniela De Lecce, Vasco Rossi, senza pensarci mezzo secondo, ho cantato ogni canzone come se fosse l'ultima della mia vita. Il giorno dopo non riuscivo neanche a dire buongiorno, ma comunque lo rifarei. Un concerto che io avrei voluto vedere assolutamente. Marco da Bari che mi dice: Coldplay, quando si sono accesi tutti i braccialetti luminosi, mi sono guardato intorno e ho pensato: questa immagine me la ricorderò per sempre. E infatti è così, mamma, io avrei voluto essere lì con te, i Coldplay, li adoro. Ma c'è anche Pierpaolo da Turi che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia. Ciao. E siamo ritornati a lavoro.
0: Oh,
1: ma
0: yes.
1: Sai che un po' mi annoio ai concerti,
0: no.
1: Dopo la prima, seconda, terza canzone,
0: no,
1: inizia ad annoiarmi,
0: no,
1: perché alla fine le canzoni già le so, e invece preferisco gli spettacoli di cabaret, qualcosa più improvvisato, qualcosa che comunque ti stupisce, che quindi non sai e ascolti in quel momento.
0: Ma Pierpaolo, posso dire, non so a che concerti sei stato, ma non è così, perché ogni concerto è a sé, ogni concerto è diverso, anche le scalette in realtà cambiano, però l'emozione di essere lì, no, del tuo artista preferito, ma soprattutto proprio tutta l'atmosfera che ti prende, il concerto è proprio bello per questo. Vabbè, comunque ognuno dice la sua. Ad esempio Stella d'Andria da dirci qualcosa.
2: Radio Selene, buongiorno. Io amo due cantanti in particolare.
0: Sì.
2: Mario Biondi,
0: uh-huh,
2: soprattutto per la sua voce e anche per la sua bravura.
0: Certo.
2: E poi perché è quasi un mio coetaneo, quindi okay, è un cantante dei miei tempi. Però stravedo anche per Francesco Gabbani, perché mi piace la sua simpatia e
0: sì,
2: anche le sue canzoni in realtà. Quindi quest'anno sono felicissima perché ho avuto il piacere di vederli entrambi dal vivo durante due concerti a Bari. Buona giornata a tutti.
0: Ma che bella voce solare che ha la nostra Stella, che meraviglia, grazie, grazie veramente. Ce ne sono altri, quindi rimanete con noi, intanto c'è anche lei, Gaia.

Bossa nostra di Gaia. Allora dai, velocemente, ancora saluti. Voglio salutare Gina da Molfetta, che a proposito di concerti mi scrive: buongiorno, Mengoni tutta la vita. Però devo ammettere che quest'anno mi ha veramente stupita anche Eros Ramazzotti. Insomma, stiamo parlando veramente di pezzi da 90. Daniela da Trani, Achille Lauro. Giovanna da Bari mi scrive: uno degli ultimi di Battiato ad Ostuni anni fa, indimenticabile, ho cantato tutte le sue canzoni. Antonella da Trani, Vasco, Angelo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Anno 1991, Seal con Killer. Sono le 9.33, ci siete ancora voi con i vostri messaggi al 347-7272-274, il concerto più bello della vostra vita. Allora, eccomi qui, non riuscivo a leggerlo tutto perché è lungo, ma mi piace da morire il messaggio di Angelica che mi scrive da Biceglie, che dice a proposito di concerti: sicuramente il primo che ho visto, Biagio Antonacci, con la camicia da Tartagnan al Divine Follie, era il mio primo gran galà, mi tremavano le gambe, cioè pensa, io ero innamoratissima. Vedi quanti ricordi, che bello che sbloccare tutto questo. Saluto Enzo da Biceglie, Elite FIBA. Enzo, tra l'altro rimani con noi perché tra poco avrai modo anche di ascoltarli, Elite FIBA. Poi voglio salutare Tonio da Barletta che mi scrive Nino D'Angelo. Ora io non so se ti riferisci a Nino D'Angelo dei nostri giorni o al Nino D'Angelo degli anni diciamo 70-80, no, perché anche 90, perché io lì c'ero, Nino D'Angelo. Pronta sei tu, non riattacca, fammo parlare. No, te lo dico perché anch'io ho visto un concerto di Nino D'Angelo molti anni fa, quindi dai, che bello che è. Grazie Tonio, buona giornata anche a te. Saluto Gianluca da Taranto che dice: Ilia, è giovanotti, no? Infatti questa sera a Bari ci torno, la prima volta ero molto giovane, vediamo un po' se oggi il mio fisico resiste, se sarà ancora d'accordo con il mio entusiasmo. Forza e coraggio. Francesca da Trani, ma qui parliamo veramente cose immense, Madonna, era uno dei sogni del la mia vita, così come Stefano che mi scrive da Foggia, Bruce Springsteen, 3 ore in piedi, alla fine avrei voluto che ricominciasse tutto da capo. Dice anche perché quell'uomo ha un'energia che non è legalmente possibile. Hanno scritto anche Ligabue, come no? Ti ho sentito.

Vogliamo augurare buon viaggio sicuramente a tutti quanti voi che siete in auto in questo momento. Per voi di Bari, come al solito, mi raccomando, pianino pianino, prudenza quest'oggi. Tra l'altro c'è Gina da Molfetta che mi dice che anche lì, insomma, c'è un bel movimento, perché oggi tra l'altro è anche Maria Santissima dei Martiri, quindi tanti tanti auguri a tutti voi che oggi festeggiate, a tutte in modo particolare voi che festeggiate il vostro onomastico, e quindi anche, perché no, alla nostra Maria Rita, che è ancora in ferie ma che dalla settimana prossima sarà nuovamente insieme a voi. Quindi festa patronale a Molfetta, un abbraccio a voi. Adesso una bella novità, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Abbiamo aperto così nella maniera più adeguata. Buon vento, Jovanotti ed Alfa. Lo sappiamo, Jovanotti lo stiamo attendendo, lo abbiamo detto in questi giorni. Ed è un po' il modo per dare il nostro benvenuto. Chissà in ascolto, chissà è arrivato in Puglia, chissà sta facendo colazione preparandosi per il concerto. E noi vogliamo festeggiare tutto questo, gli incontri dal vivo, ne parlava anche Ilia nel suo programma di questa mattina. I concerti sono momenti magici e ben vengano allora. Quando però non si può vivere la musica dal vivo di un concerto, certo, ecco, basta accendere la radio per vivere quelle emozioni, quelle sensazioni e quella voglia di stare insieme, perché la musica, anche se noi siamo in posti diversi, ci unisce, perché cantiamo gli stessi ritornelli, proviamo le stesse emozioni. E allora, con questo pizzico di romanticismo, che vi do il buongiorno questa mattina. Buongiorno a Silvio Tempesta dall'altra parte degli studi in quel decorato. Io sono Rebecca Epifani dagli studi di Bari, pronta a farvi compagnia sino alle 13. La musica è pronta, lo sono anch'io. E allora, prima di iniziare la nostra puntata, ricordo che quella di oggi è in collaborazione con Silvestris, infissi, infissi, oltre ogni stile.
0: Questa è

0: Times, buongiorno e benvenuti nel nostro appuntamento di questa mattina qui su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchibia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono invece rimaste ferite nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione, porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. Ogni tentativo di soccorso fu inutile.
3: Omicidio Chiara Poggi. Sono 21 gli elementi di natura e peso molto differenti finiti in un mosaico investigativo che forse potrebbe portare ad un rinvio a giudizio, ossia ad un nuovo processo. Gli inquirenti entro il 28 settembre dovranno stabilire se il materiale raccolto sia sufficiente per chiedere che Andrea Sempio affronti un processo per l'omicidio della 26enne uccisa nella villetta di Via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio è indagato e resta innocente fino ad un'eventuale condanna definitiva.
2: 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno fatto perdere le loro tracce. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate.
3: L'ondata dell'estrema destra anti-migranti si estende nel Regno Unito con una nuova protesta segnata da episodi di violenza. Alcuni agenti sono rimasti feriti, non in modo grave, e diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati domenica sera quando circa 500 persone a volto coperto hanno tentato di marciare a Portsmouth. Nella contea dell'Hampshire è creato disagi al traffico stradale e agli imbarchi per i traghetti, dopo aver saputo dello sbarco nel porto inglese affacciato sulla Manica di un gruppo di 140 migranti.
2: La Champions League, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu, parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco Fortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Mourinho alle 21 arriva invece senza 3 squalificati.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento fatto su misura per voi, per dirvi buongiorno, per dirvi coraggio, forza, lo so, è tempo di tornare a lavorare questa cosa, a volte ci fa sentire un po' giù, è per questo che serve la nostra musica. Ripartiamo da Dracula.

Siete nel nostro appuntamento di questo martedì, ma benvenuti, buongiorno a chi è sveglio da un pezzo, buongiorno a chi invece si sta svegliando da poco perché magari ha un turno pomeridiano di lavoro e allora se la prende con calma, perché magari ieri sera non riuscivate a dormire, capita anche questo. Parliamo di cose belle accadute in Puglia ma che generano polemica, perché è giusto anche questo. Allora, c'è stata una tavolata organizzata a Gravina sull'antico ponte dell'acquedotto, una cosa molto scenografica, particolare. Il ponte dell'acquedotto a Gravina in Puglia è diventato il set di un programma televisivo che arriva da lontano, un format itinerante, quindi che si sposta in giro per il mondo, nato negli Stati Uniti nel 1999 con il titolo Upstanding in Field, che è praticamente letteralmente posti eccellenti dove mangiare nel proprio campo. Questo è il format. Propone appunto di far conoscere agli ospiti le origini del cibo che consumano in luoghi inusuali e spettacolari, e questo è accaduto anche in Puglia, dove questa cena, pensate, è costata $390, tutta a base di prodotti tipici pugliesi, una cena fatta per esaltare i sapori del nostro territorio. Le danze si sono aperte alle 15 e si è proseguito fino alla prima serata, proprio per far conoscere anche il cibo pugliese. Una celebrazione anche di un momento che stiamo perdendo, stare tutti insieme a tavola, questa lunga tavolata che ha però occupato l'antico ponte acquedotto. Questo significa che i residenti non hanno potuto utilizzare quel ponte per un'intera giornata, ed è qui che si scatenano le polemiche. Un po' per chi ha seguito la puntata di ieri e quello che raccontavamo, questa Puglia autentica che vendiamo agli altri ma di cui ci priviamo noi stessi. Tra poco continuiamo a parlarne perché voglio sapere anche la vostra opinione, perché c'è chi si divide, ok, belle iniziative che mettono in risalto il nostro territorio, e chi non è d'accordo.

5 nel nostro appuntamento di oggi. Parliamo di quello che è accaduto a Gravina in Puglia, quindi 110 commensali hanno partecipato ad una cena particolare, una lunga tavolata che è stata proprio costruita lungo il ponte dell'acquedotto a Gravina, insomma una spesa importante, $390, una cena a base di prodotti tipici pugliesi, un ristorante che praticamente è durato una giornata, privando però di quel passaggio a tutti gli abitanti di Gravina, e quindi si aprono le polemiche. Chi dice, soprattutto ovviamente l'amministrazione comunale, che difende a spada tratta queste iniziative perché portano visibilità alla cittadina, e chi invece vive il territorio e dice sì, ma non è giusto, perché noi abitiamo questa zona ogni giorno, perché dobbiamo rinunciare ad una bellezza. Tra l'altro questo ponte è apparso anche nel film di James Bond intitolato No Time to Die, quindi è un territorio che merita di essere visto. E se c'era qualcuno lì in vacanza che non ha potuto visitarlo, che ne pensate? Un'altra

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Madonna nel nostro appuntamento di questo martedì. Benvenuti su Radio Seleni, amici, dove ci piace condividere anche le belle notizie, soprattutto le belle notizie che hanno un lieto fine, di quelli emozionanti. Allora, questa è la storia di una ragazza che è diventata sorda a 18 anni per una rara malattia genetica, che ha però recuperato l'udito grazie ad un intervento innovativo che si è svolto a Bari ed è tra l'altro il primo intervento di questo genere nel sud Italia, quindi questa cosa ci inorgoglisce parecchio. È stato un intervento complesso, l'applicazione di un dispositivo di nuova generazione che ha permesso a questa ragazza di soli 18 anni di ricominciare a percepire i suoni, perché aveva perso l'udito a causa di una rara patologia genetica, la neurofibromatosi di tipo 2, che le aveva progressivamente compromesso l'udito fino a provocarne poi la perdita completa da un orecchio. L'operazione è stata eseguita da un'equipe di medici di altissimo livello del Policlinico di Bari e alla ragazza è stato impiantato un dispositivo medico all'avanguardia noto come ABI. Adesso c'è la seconda fase di questo percorso, la riabilitazione, grazie a cui la ragazza sta iniziando a percepire nuovi suoni, alcuni che arrivano proprio dagli strumenti musicali, e che tu possa, cara ragazza, iniziare ad ascoltare sempre più suoni e sempre più musica, perché no, che possa allietare le tue giornate. Al mio paese, Serena Brancale.

0: Come back nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora bentornati allora, benvenuti a tutti coloro che dopo un periodo di viaggi, trasformazioni, nuovi progetti, meditazioni, sono tornati, come back appunto alla realtà. E allora parliamo anche di chi torna nelle grandi città, per esempio, no? I ragazzi pugliesi penso che studiano fuori, magari a Milano. Ecco, questo brano potrà raccontare qualcosa anche della vostra esperienza. Ernia, che arriva con un nuovo singolo che rende omaggio a quella città che ha accompagnato la sua crescita umana, artistica, trasformando la città di Milano in una presenza vera, viva, un simbolo di ambizione che diventa poi un simbolo di appartenenza e continua ricerca di sé. La ascoltiamo, questa dedica di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amici, parliamo di Silvestris Infissi a Visceglie. Silvestris Infissi da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Visceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

0: Radio Selene.
1: Buon martedì 8 settembre a tutti coloro che sono con noi, benvenuti su Radio Selene, tanta musica da ascoltare insieme. Tra pochissimo arriva James Blunt con Tastes Like Summer. Poi ci raggiunge anche Noemi con Tu cosa fai questa sera?

questa sera, Noemi, nel nostro appuntamento di oggi parliamo d'amore. Quando vi innamorate così tanto da avere paura di quell'amore, perché vi fa sentire fragili, vulnerabili, allora che fate? Mascherate l'interesse, evitate di telefonare, non vi fate vivi, fingete disinteresse, controllate la gelosia, ma poi sapete

Battisti dal 1978 ci fa rivivere questo brano Aver paura di innamorarsi troppo su Radio Selene. Buongiorno, sono le 11:01.

0: ma che voce, ragazzi! Quest'uomo è una delle voci più belle che abbiamo nel panorama italiano, secondo me. Benvenuti su Radio Selene, questo è il nostro appuntamento della mattina. E proprio in questo appuntamento aspettiamo gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Diciamola chiara, non ne possiamo più ogni mattina di notizie che spaziano dal nuovo bombardamento, come stamattina, russo su Kiev con morti e incendi, alle nuove notizie di raid israeliani sulla striscia di Gaza o in Cisgiordania o nel sud del Libano, delle nuove minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti attorno allo stretto di Hormuz. Non ne possiamo più delle notizie come la straripante vittoria di AfD nella Sassonia-Anhalt e cosa vuol dire la marea nera che potrebbe invadere l'Europa politica. Non ne possiamo più, ma questo è il mondo che stiamo vivendo, questa è la situazione che stiamo vivendo, e non è ritraendosi e pensando a ciascuno al suo particolare che possiamo cambiare le cose o possiamo esorcizzare quello che sta succedendo. Il problema è che viviamo in una fase difficilissima della nostra storia, a cui non eravamo assolutamente abituati. Eravamo sicuri di essere nati in pace e destinati a vivere tutta la nostra esistenza in pace. E invece questa non è la pace, questo è un periodo di terremoto politico, ideologico, nel rapporto tra gli stati. E qui bisogna avere l'intelligenza, la capacità di cogliere quello che sta accadendo. Ma per primi non ce l'hanno i nostri politici, che vanno come in qualche modo dei tifosi dalla parte che vince, se è la loro, qualunque sia poi l'atteggiamento, la bandiera. Il problema di fondo in realtà è avere un'idea di paese, un'idea di Europa. Ce l'abbiamo un'idea di Europa? Ecco, concludo i 100 secondi su questo. Per ciascuno di noi l'Europa è una cosa diversa. Non esiste una bandiera dell'Europa, al di là di quella che vediamo garrire. Non esiste un'idea vera di cosa deve essere l'Europa per noi, un'idea condivisa. E se non c'è quella, perché cosa stiamo combattendo?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Questa è Radio Selene.
0: Buon martedì a tutti coloro che stanno lavorando e lo fanno con la nostra musica. Buon martedì a chi sta guidando e ci ascolta. Buon martedì a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Selene ed è con noi anche quando passeggia. Tiziano Ferro e Lazza per voi, Perdone, e poi anche Jennifer Lopez.

Emmy, ben arrivata qui sulle nostre frequenze anche a te che ci hai condotto alle 11:15 a parlare in diretta di una cosa sensazionale. Amici, vi chiedo innanzitutto, avete nuotato quest'estate? Fino a dove vi siete spinti? Se vi piace nuotare, per quanto riuscite a nuotare? Io per esempio il punto più lontano che ho raggiunto dalla riva è la Boa Rossa, che comunque mi sembra un traguardo, niente male, no. Forse no, se sentiamo quello che ha fatto un uomo che, sentite bene, dalla Grecia ha nuotato sino all'Euca senza soste. Ragazzi, ha nuotato per 91 chilometri per un tempo di 32 ore senza mai fermarsi. Questo è il record che ha battuto un uomo di 43 anni, quindi nemmeno un giovanotto in erba, diciamo, un uomo greco che si chiama Spiros, che è partito dall'isola più occidentale della Grecia, Fanò, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca senza mai fermarsi. Ragazzi, 31 ore e 50 minuti, un giorno e mezzo. Ma quest'uomo non si è fermato mai per riposare, non si è fermato mai per mangiare. Per me il record è anche quello. Non ha mangiato per 31 ore e 50 minuti. È arrivato in terra pugliese, laddove c'erano due giudici ad aspettarlo per certificare questo nuovo record. Naturalmente parliamo di un ultra nuotatore, non uno che si è lanciato in questa impresa senza preparazione. No, assolutamente. Anzi, era già entrato nel Guinness dei primati nel 2021, quando aveva nuotato per 358 chilometri, però in 7 giorni. Magari fermandosi. Nel 2025 aveva battuto un altro record in piscina, questa volta ha nuotato per 151 chilometri in 48 ore senza fermarsi, e adesso questo nuovo record che coinvolge anche la Puglia, perché dalla Grecia, insomma, ne ha percorsi 91 chilometri in mare in 32 ore. Che ti dobbiamo dire? Ma bravissimo, ma complimenti, sei stato geniale. Ovviamente sotto al video che testimonia questo arrivo in terra pugliese ci sono persone che lo definiscono come un eroe, e poi dei commenti simpatici che leggeremo tra poco.

Marina Poleone nel nostro appuntamento. Dunque parliamo di questa impresa. Un uomo ha nuotato dalla Grecia a Santa Maria di Leuca, è venuto a nuoto senza mai fermarsi, ha percorso 91 chilometri nuotando e ci ha messo 32 ore. Un'impresa da Guinness World Record. E se sotto a questo video che lo accoglie in Puglia, ovviamente c'è chi spende parole di entusiasmo e lo definiscono coraggioso, un eroe, c'è poi il pubblico dei social che ha il talento dell'ironia, che scrive: poi è arrivato in Puglia, gli hanno chiesto 20 euro per un pezzo di rustico leccese ed è tornato a nuoto in Grecia. E ancora, col gasolio a 2,40 euro è assolutamente giustificato che abbia scelto di venire a nuoto. Eppure i traghetti sono diventati costosissimi ultimamente. Ancora chi scrive: Ulisse ha sbagliato spiaggia ancora una volta. E ancora, questa sì che è prevenzione, nuotare 32 ore prima di mangiare un giorno in Puglia mi sembra una scelta adeguata. Ai ai ai, meno male che ci siete voi, comunque è qualcosa davvero da lasciare a bocca aperta. C'è da dire che è arrivato poi uscito dall'acqua, se vedete il video, lui ha il corpo tutto bianco. Io mi chiedevo: ma perché? Perché ha nuotato molto? Invece no, è una crema protettiva che lo proteggeva dalle meduse che in passato hanno fermato la sua impresa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Luca Carboni, la mia città, nel nostro appuntamento di questo martedì che vuole anche coinvolgervi, no? Sapete, ci piace un po' sentire anche la vostra opinione ed oggi parliamo di prime impressioni. Sì, perché c'è un famoso proverbio che dice non giudicare un libro dalla copertina e tutti noi siamo armati di buone intenzioni, no? Perché bisogna conoscere una persona per andare a fondo e farsi un'opinione. Però c'è da dire che comunque il primo incontro già ci trasmette qualcosa, ci fa capire se possiamo andare d'accordo o meno con quella persona e magari notiamo degli aspetti più che altri. E allora quello che vi voglio chiedere, amici di Radio Selene, oggi è: ma voi, quando incontrate una persona per la prima volta, cosa notate? Cos'è la prima cosa che vi colpisce quando incontrate qualcuno di nuovo? 347 7272274 per farmi sapere la vostra opinione. Anche note vocali, ci raccontate, ci spiegate cos'è la prima cosa che vi colpisce di una nuova conoscenza. La stretta di mano? Gli occhi? Non lo so, fatemi sapere. Intanto The Jungle, The Wave.

Giovanni Gramaro, dal 2015 ai nostri giorni il salto è breve, perché ci piace fare proprio questo nei nostri appuntamenti, alternare il passato e il super presente. The Bausa con questa Hit Magnetic, l'ascoltiamo insieme su Radio Selene.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Ancora buongiorno e buon martedì 8 settembre in diretta su Radio Selene con tanta musica che vi accompagna ovunque voi dobbiate andare. Allora tra poco ascolteremo Levante con Tiki Bom Bom. A seguire arriva anche Benson Boone con Man In.

0: Benson Boone, Man in Me, nel nostro appuntamento di questo martedì che ci riporta al 1981, ragazzi. Non lo so se tutti lo sapete, ma questo brano è il primo brano in stile rap della musica italiana. Sì, in effetti unisce il funk e la dance, però anticipa il genere rap in italiano, sì. E arriva Pino D'Angiò, ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi

Eh sì, ragazzi, è uno di quei brani da cantare tra coretti e frasi simpaticissime, no? Perché poi quello che racconta è proprio l'approccio di un Don Giovanni che in discoteca vuole avvicinare una donna, pensa di conquistarla immediatamente, ma le voci in controcanto svelano che non è proprio così. Ma quale idea? Pino D'Angiolo abbiamo ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:59.

0: Benvenuti a tutti coloro che si sono appena collegati. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
2: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
3: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
2: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
3: Quattro opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet Sormer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare quattro quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
2: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più bassa valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
0: E allora tra poco vediamo un po' cosa ci avete detto, cosa ci avete scritto. La domanda è: qual è la prima cosa che noti quando incontri qualcuno di nuovo? Scopriamo cosa balza agli occhi dei nostri ascoltatori. Prima però ascoltiamo un'ora Geolier e poi anche i Green Day.

buongiorno e benvenuti su Radio Selene. Dunque, stiamo parlando del primo incontro con qualcuno di nuovo, una nuova persona ci viene presentata. Voi che cosa notate? Qual è la prima cosa che vi colpisce? L'aspetto, il modo di parlare? Vediamo un po' che cosa ci state raccontando. Allora, c'è chi scrive: la primissima cosa in assoluto che guardo è lo sguardo, che sia uomo o donna, lo sguardo dice tanto. La seconda, le scarpe di una persona dicono tanto di lei, ve lo assicuro. Interessante questa risposta. Ancora, c'è chi ci scrive gli atteggiamenti, quindi si va già sull'aspetto un po' più comportamentale. Ancora chi punta gli occhi, sì, perché gli occhi rivelano molto di una persona. Il viso, c'è chi ci scrive sia per gli uomini che per le donne. Ancora c'è chi dice: io guardo un po' tutto, come parla, se dà uno sguardo in più. E ancora da Oria: la prima cosa che guardo sono i capelli e l'abbigliamento, poi mi soffermo anche sul modo di interloquire. Poi chi giustamente in maniera molto oggettiva dice: inevitabilmente colpisce l'aspetto fisico e ciò con cui veniamo in contatto, e poi successivamente magari ci si può concentrare sul resto, come l'armonia del linguaggio, la gestualità. Bene, continuate a dirci la vostra. 347 7272274. Cosa vi colpisce di una persona? Come vedete, le risposte sono diverse. C'è chi guarda magari ai tratti proprio fisici di una persona, ma chi anche agli accessori. Interessante.

Angelia, Achille, Lauro, nel nostro appuntamento ancora qualche risposta. Cosa notate quando conoscete una nuova persona? Su cosa si sofferma il vostro sguardo? Luisa ci dice: esteticamente guardo gli occhi e la bocca, a livello emotivo invece noto se educato, rispettoso, intelligente o spiritoso. Sono cose molto importanti per attirare la mia attenzione. Claudio scrive: la stretta di mano. Posso dire una cosa sulla stretta di mano? Io lo so che bisogna fare una stretta di mano forte, no? Perché è indice di sicurezza, ma io mi nervosisco quando mi stringono la mano, lo sappiatelo. Se mai ci dovessimo presentare di persona, non mi stringete la mano forte, che la cosa a me mi fa nervosire. Comunque, amici, tra poco cambiamo argomento e parliamo di truffe. E voi ridirete: ali daje con ste truffe. E lo so, ma ce ne sono tante e qualcuno vi deve pure avvisare, anche perché questa colpisce i più giovani.

0: Amici, quanto è bello tornare a casa e sentirsi accolti dalla propria stessa abitazione. E allora parliamo di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni Silvestris Infissi è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, che è il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Benvenuto su Radio Selene.
8: Grazie.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

L'ultima canzone di Giulio Biagio Antonacci, non la nostra, la giornata è ancora molto lunga. Amici, parliamo di truffe. Non è la solita truffa ai danni degli anziani che sono soli a casa, di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, ma è una nuova truffa che si insinua su WhatsApp e su tutti coloro che utilizzano anche dei bonifici per passare del denaro, fanno delle ricariche. Molte persone lo fanno abitualmente. Dunque, come funziona questa truffa? Arriva un messaggio da uno dei nostri contatti, quindi realmente avete la chat con il vostro migliore amico, con vostra cugina. Ecco, arriva su quella chat il messaggio, quindi come se fosse veramente quella persona. Solo che dietro ci sono dei cybercriminali che in qualche maniera sono riusciti a sottrarre quell'account anche temporaneamente, quindi hanno compromesso quell'account che vi scrive in modo tale da risultare credibile, e vi chiedono di prestare dei soldi per un'emergenza qualsiasi che loro inventano chiaramente. Chiedono di fare un bonifico istantaneo, vi mettono fretta perché è la fretta che offusca sempre la nostra capacità di valutare il problema, e quindi una volta che poi i soldi sono stati passati, ciaone a tutti. Quindi mi raccomando, se anche un vostro familiare vi dovesse chiedere una ricarica telefonica o vi dovesse chiedere un bonifico istantaneo per un'emergenza X, voi fate una chiamata, controllate, ti servono realmente questi soldi? E allora, se glieli potete prestare, lo fate, altrimenti sappiate che ci sono dei cyber criminali che stanno lavorando in questa maniera. Ho sentito tante lamentele in quel di Bari in questi giorni, quindi è un fatto reale che sta accadendo in questi giorni. Mi raccomando, facciamo tutti molta attenzione.

Duel, il nostro appuntamento dal 1985, torniamo ai nostri giorni, martedì 8 settembre. Molte persone si stanno cercando di organizzare con la scuola, chiaramente, chi accompagna i figli, chi prepara lo zaino, chi cerca i libri, chi cerca una babysitter, chi cerca qualsiasi cosa, e poi si viene presi dal panico. E allora il consiglio è affrontare le cose un po' alla volta, diciamo, come questo brano ci invita a pensare. Baby steps, a piccoli passi, Olivia Dean.

WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon martedì, a quest'ora si sente quel leggero languorino, perlomeno ragazzi il mio stomaco parla, per fortuna solo a microfoni spenti. E allora, per il momento mi nutro con voi della nostra musica, John Legend, Ordinary People, e poi arriva anche Gaia, Bossa Nostra.

balletti che sono rimasti nell'immaginario. Parlo di balletti perché questo brano, ecco, ci riporta al tango, al libertango. Di fatto lei è Grace Jones, cantante giamaicana, che reinterpreta il famoso tango argentino, quello di Astor Piazzolla, libertango. E allora mi viene da pensare, ma perché non iniziare un corso di ballo quest'anno? Ci avete pensato, no? Perché settembre è il mese in cui si inizia.

una grande ballerina, oltre che una cantante. Ovviamente abbiamo vissuto il suo poi Sanremo tipico, no? Con tutte le canzoni e

Before, è così che ci siamo goduti questo brano ballandolo se non altro con l'immaginazione. Grace Jones su Radio Selene. E buongiorno, sono le 13:01.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo martedì, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io torno domani, sempre dalle 10 alle 13, per darvi il buongiorno. La musica di Radio Selene continua a farvi compagnia con il Vivi e Rivivi, avanti e indietro nel tempo, e poi nel pomeriggio tornano a farvi visita a tutti gli speaker di Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto la parte tecnica. Buona giornata a tutti buon pranzo. Io ringrazio per la collaborazione di questa puntata Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Tragedia nella tarda serata di ieri sulla strada che collega Ostuni a Carovigno, dove un uomo di 78 anni, Pippo Petraroli, è stato travolto e ucciso da un'auto. Dopo l'impatto l'anziano avrebbe perso una gamba. Alla guida dell'auto pirata ci sarebbe stato un 21enne. Il giovane, fuggito dopo l'incidente, è stato intercettato poi al pronto soccorso di Francavilla Fontana. Ora i domiciliari con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sul caso indagano la procura di Brindisi, il commissariato di Ostuni e i carabinieri. Una piantagione di cannabis estesa su circa 400 metri quadrati è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Foggia tra i comuni di Lesina e Serra Capriola. Estirpate e sequestrate complessivamente 1036 piante di cannabis per un peso complessivo di circa 330 kg e un valore al dettaglio nel mercato illecito di oltre 3 milioni di euro. Attimi di follia a Bitritto, dove un uomo al culmine di una lite legata a problemi di condominio avrebbe aggredito un vicino di casa colpendolo con un'arma da taglio alla testa. La vittima sarebbe stata minacciata e insultata anche dopo l'arrivo sul posto dei carabinieri. Per questo un 59enne di Bitritto è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bari con l'accusa di tentato omicidio. Il vicino, soccorso dal 118, è stato invece trasportato al policlinico di Bari. Serata di fuoco ieri a Villa Castelli, nel Brindisino, dove un incendio ha distrutto un pullman parcheggiato all'esterno di un'officina. Non ci sono stati feriti né danni ad altri mezzi. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto i vigili del fuoco. A spasso per il centro storico di Bisceglie, con addosso oltre 2 kg di droga suddivisi complessivamente in 600 dosi. Per questo due ragazzi maggiorenni sono finiti in manette. I due sono stati notati dalla polizia mentre cercavano di nascondere una busta di cellofan. Tutto pronto oggi a Bari per il Giova Summer Party 2026, l'evento musicale estivo di Jovanotti annullato lo scorso agosto a Barletta. Apertura delle porte dell'Ansa di Marisabella alle 15, il via allo show alle 16.30. Il concerto sarà invece in serata, potenziato il servizio degli autobus cittadini, previsto un piano straordinario per i parcheggi. Calcio Serie A, seconda sconfitta consecutiva per il Lecce, superato ieri 1-0 fuori casa dal Cagliari. Decisiva la rete di Maldini alla mezz'ora. Siamo stati poco cattivi e determinati. Una squadra che deve salvarsi non può permetterselo, l'amarezza del tecnico Di Francesco. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
8: Radio Selene.
9: Radio Selene.
8: Radio Selene.
10: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
10: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Una persona speciale sta per compiere gli anni?
1: Chi è? Radio Selene.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: E auguri!
1: Grazie Luca.
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Tantissimi okay. Auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
1: Amori miei.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Ciao, buona giornata.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, sono proprio qui, eccoci qui, benvenuti carissimi amici, siete su Radio Selene, saremo insieme a voi fino alle 18 a farvi compagnia, a chiacchierare, a sentire tanta bella musica. Oggi 8 settembre, spero che il vostro martedì stia andando bene, a prescindere che siate al lavoro, a casa, al mare, perché no, magari vi godete questi ultimi periodi di estate, ultimi, chissà, chi lo sa, fatecelo sapere voi, meteorologi, se siete all'ascolto. Fra poco parleremo insieme, intanto ringrazio il nostro compagno di viaggio per questa settimana, Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Questa è Radio Seleni.
5: Eccoci qui in questa nuova puntata, oggi martedì 8 settembre. Parliamo di animali, di un evento molto raro che è successo proprio ieri in provincia di Brindisi, ma adesso musica con lei, la Queen Madonna con Dance Teria.

1993, un po' di musica disco con Rosala, Everybody's Free. Bellissimo, tutto a posto. Abbiamo iniziato questo martedì con una bella carica di energia, una bella canzone. E adesso voglio parlarvi un attimo, perché non so se avete visto quello che è successo ieri a Rosa Marina, in provincia di Brindisi, perché ieri è andato in scena uno degli spettacoli più belli che la natura ci potesse regalare. La notte delle tartarughe, così poi denominata, perché ieri alle 23:30 delle piccoline, delle piccole caretta hanno bucato la sabbia, quindi c'è stata la schiusa delle uova e poi sono state seguite da una trentina di caretta, di questa tartaruga esemplare che c'è qui da queste parti, proprio minuscole, piccoline, che non entrano neanche nel palmo delle nostre mani, che nel silenzio e nel buio hanno attraversato quasi in fila indiana questo corridoio protetto fino a raggiungere poi il mare. Ed è stata una scena stupenda nel pieno del buio, perché poi è ovvio a un certo punto, no? È un po' logico pensare che la notte le protegge. Perché? Perché non soltanto la sabbia è più fresca, ma anche perché col buio i predatori non le vedono e quindi loro possono andare verso l'orizzonte marino con tranquillità. E ci sono state delle persone che ovviamente hanno filmato questo momento, che io ho visto, ci sono dei video che circolano in rete, ed è un momento veramente stupendo. Io l'ho trovata un'immagine potentissima, ma anche molto fragile, perché comunque fanno tutto da sole, e magica. Quindi questa notte ha trasformato un po' Rosa Marina in un teatro della natura. E non è finita qui, perché nelle prossime ore ci saranno altre schiuse, quindi ci saranno queste nuove piccole tartarughine, sì, mi sono un attimo impappinata, e non sono ancora pronte adesso, ma forse stasera vi sorprenderanno. Quindi magari se siete da quelle parti e volete vedere questo evento dal vivo, mi raccomando, fatelo sempre nel rispetto di questi animali.

Coez con Ci vuole una laurea. E parlando proprio di questa canzone, oggi voglio salutare tutti quelli che stanno studiando, stanno preparando esami, che vivono di caffè, appunti, diciamocelo, anche un po' di ansia, ma quella è sempre buona, ci sta. Ma soprattutto anche i laureandi di questo periodo. In particolare faccio un saluto a Ornella di Lecce, che si è laureata proprio oggi. Ornella, complimenti, goditi questo momento perché te lo sei meritato, io ne sono sicura, ogni laurea è meritata. Ma adesso cambiamo atmosfera e facciamo che ti dedico questa canzone di Zef e Mars. Elisa è la rappresentante di lista. Questa è Tilt.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dal 1982 su Radio Selene abbiamo i Trio con Da Da Da e vi entra nella testa, esatto, questo motivetto vi entra nella testa fino alla fine. Buon pomeriggio, sono le 15:30 e non so se avete sentito cosa è successo a Stornarella in provincia di Foggia, dove queste sere è stato trovato un viuster con dei pezzi di vetro lasciato in una zona dove girano i cani randagi, e meno male che un cittadino lo ha trovato, lo ha fotografato e ha avvisato subito il sindaco, che prontamente ha mandato la polizia locale a controllare sia l'area che le telecamere. Ovviamente per il cittadino questo è un gesto di crudeltà inaudita, ma non soltanto per lui, che ovviamente può provocare delle conseguenze serie e gravissime agli animali. E quindi io lo voglio ricordare con forza: maltrattare e uccidere un animale è un reato, non è una bravata, e chi compie atti del genere deve sapere che verranno fatte tutte le verifiche del caso per individuarlo, quindi non è poi così impossibile rimanere nascosto per sempre. E voi ascoltatori di Stornarella, se vedete bocconi sospetti, segnalateli subito e proteggete questi cani, che sono già randagi, quindi non hanno la fortuna come noi o altri animali domestici di avere un tetto sopra la testa. Quindi, per favore, fate il vostro dovere di cittadini e segnalate alle autorità.

conta è che sia stata una splendida giornata. Vasco qui con noi su Radio Selene, che ci ha messo il sorriso veramente addosso con questa canzone. E sì, spero che sia una splendida giornata per tutti voi oggi, martedì 8 settembre. E a proposito, ora arriva una musica splendida, una canzone splendida, una novità di quest'estate firmata 2026 di Peggy Gou, in cui canta Ayra Starr, una cantante nigeriana, questa collaborazione che mescola elettronica, groove, quella sua voce, quel suo timbro che ti resta addosso. E quindi pronti a sentirla? Sì, perché adesso l'ascoltiamo su Radio Selene. Peggy Gou e Ayra Starr, questa è Woman.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: E bentornati su Radio Selene, cari ascoltatori. Sono quasi le 16 di questo martedì 8 settembre e noi continuiamo il pomeriggio con tanta bella musica. Adesso con Gianna Nannini e Meraviglioso Errore, e poi Fulminacci con Maledetto Me.

0: Benedetto Me.
1: Ecco, ve l'ha detto lui, Fulminacci, Maledetto Me, qui con noi su Radio Selene. E adesso è arrivato il momento di un classico dei Duran Duran. Tra l'altro un classico nato da un'idea di John Taylor, il bassista, che stava leggendo questo libro, Adventures in the Skin Trade. Vediamo se avete già indovinato il titolo di questa canzone. Insomma, propose questo titolo ancora prima che il testo fosse scritto, pensate. Ma la cosa più curiosa è che la copertina fu censurata. E sì, un nudo artistico creò scandalo e quindi in alcuni paesi come Francia e Canada fu sostituito da una cover rossa d'emergenza, segno che anche visivamente questo brano avrebbe segnato la svolta musicale della band, qui anche molto influenzata dalla coproduzione di Nile Rodgers. E adesso ce l'ascoltiamo e ce la godiamo qui su Radio Selene, dal 1987, i Duran Duran con la loro Skin Trade.

0: Radio Seleni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.
5: Eccoci qui on air su Radio Selene, benvenuti, bentornati, buon pomeriggio a tutti voi. Fateci sapere cosa fate, che fate oggi martedì 8 settembre al 347 7272274 e poi su WhatsApp c'è già lo stato con la domanda di oggi. Va però.

Charlie Winston con Dusty Man. Io mi ricordo benissimo questa canzone perché fu pubblicata nel periodo in cui io ero alle medie, non avevo questa grande conoscenza dell'inglese, e questo ritornello in cui loro dicono like no time, che significa come vecchi tempi, nella mia testa era la canotta, eh sì, Gigi Savoni, è la verità, io non sto scherzando, meno male che poi dopo ho imparato bene l'inglese, perché sennò avrei praticamente apostrofato qualunque canzone britannica, americana, trasformandola all'italiano. Bene, ci siamo, buon pomeriggio ascoltatori. Allora, oggi voglio portarvi una domanda che è un po' anche un gioco molto semplice, che però secondo me racconta un po' di noi, e quindi vi chiedo: qual è l'animale che vi rappresenta e perché? E no, non l'animale che più vi piace, non magari quello che avete tatuato, no, quello che vi assomiglia proprio nel modo in cui vivete, reagite, amate, vi difendete, che so, potete essere un cane, quindi magari potete essere l'amico fedele, oppure una di voi è un gatto, indipendente, silenziosa, sparisce magari quando ha bisogno di respirare, poi torna come se nulla fosse, oppure, non lo so, mi vengono in mente le tigri, ecco, chi è forte, chi non molla mai, oppure come me, io mi sento una tartaruga, sì, vado piano, però senza far rumore vado lontano, perché alla fine arrivo a quel che voglio ottenere. E quindi io voglio sapere da voi questo: che animale vi rappresenta di più e perché proprio quello? Raccontatemelo con una bella nota vocale o con un semplice messaggio al 347 7272 274, e vediamo intanto se con le vostre risposte possiamo mettere su un piccolo zoo qui su Radio Selene. Intanto i Maroon 5.

Maroon 5. Qui abbiamo sentito tipo un ululato, un lupo, Erwin, questo Radio Selene. Allora, oggi vi sto chiedendo che animale vi rappresenta di più e perché. Allora, iniziamo immediatamente con Fabio d'Adelfia, che si sente un bradipo. Lui aggiunge un bradipo motivazionale perché è lento ma ha grandi sogni, giusto? Mi viene in mente la scena di Zootropolis del bradipo che non ce la fa a mettere il timbro. Ma c'è anche Anna da Santeramo in Colle, che si sente invece gatto, quindi indipendente ma anche affettuosa con chi se lo merita, giusto? E poi c'è Piero da Santa Maria di Leuca, che si sente un toro. Lui dice: testa bassa e si va avanti, ma se attacco sono guai. Anche perché poi mi scrive che il suo colore preferito è proprio il rosso, quindi perfetto al 100%. E poi c'è Marisa da Barletta, che si sente un geco, dice perché li vede spesso vicino a casa sua e poi le portano fortuna. Quindi vedi, tu stessa diventi direttamente un portafortuna. Voi invece che animale vi rappresenta di più e perché? Continuate a scrivermelo oppure a raccontarmelo con una bella nota vocale al 347 7272 274.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non è

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Con noi su Radio Selene ogni favola è un gioco e calza a pennello proprio con la domanda di oggi 8 settembre che vi sto facendo, e quindi che animale vi rappresenta di più e perché? E sentite qua, c'è la nostra Lucia da Oria che dice che è una gazza ladra perché si innamora di tutto ciò che luccica, anche delle persone sbagliate. E vabbè Lucia, quello succede anche agli animali più belli, a quelli migliori. Ma c'è anche Ruggero da Minervino che si definisce capra. In che senso? No, perché Ruggero? Sono stardo, ma ok, ma sempre in equilibrio, anche quando la vita è una scarpata. Ok, avevo inteso altro, ecco perché capra, insomma, non è un aggettivo, anzi un sostantivo, un animale a cui uno si riferisce, eppure in questa maniera, testardo sì, ma equilibrato ha senso. E poi c'è Monica da Sava che invece è seria e mi dice che è un delfino perché ha bisogno del suo gruppo per respirare bene, come ben sappiamo, ovviamente i delfini girano letteralmente in comitiva. Ma che carina, poi è un bellissimo animale. Il delfino ci sta. Continuate a scrivermi anche voi. Che animale vi rappresenta di più e perché proprio quello? Al 347 7272 274 che fra poco vi leggo in diretta.

The Other Side of Love, Jack Savoretti qui su Radio Selene, e adesso arriva una canzone che racconta proprio questo. Allora, c'è un momento in cui una città smette di essere soltanto uno sfondo e diventa davvero la propria casa, la propria pelle, la propria storia, e questo lo fa proprio Ernia con Dedica, che torna con questa canzone che parla della sua Milano, la città che lo ha cresciuto, ferito, cambiato. E questa canzone nacque qualche anno fa con Charlie Charles, ma è rimasta in una cartella finché non è arrivato il momento giusto, proprio quest'anno, per rilasciarla a noi. E quindi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene. Questo è Ernia con la sua Dedica. Che nome dà?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti i nostri carissimi ascoltatori di Radio Selene. Sono quasi le 17. Voi cosa combinate questo martedì? Che state facendo di bello? Potete sempre farcelo sapere al 347 7272274. Intanto noi ci ascoltiamo Alex Warren con Fever Dream.

Coma Cose, la canzone dei lupi. Bentornati su Radio Selene, le 16:56 e adesso è il momento di un classico, nato tra l'altro da un vecchio inno gospel nel 1905, pensate, Lord Stand By Me. E Ben E. King, quasi 60 anni dopo, prende questo testo e lo trasforma in una preghiera più pop, piena d'anima. E essendo a quei tempi nella band Drifters, lo propose al loro manager, che però lo bocciò, anzi rifiutò pure di aumentargli lo stipendio, pensate. Grande errore, Mr. Manager, perché King fece la scelta più coraggiosa, lasciò la band e lo incise da solo. E quel brano è diventato un pezzo della storia della musica e l'abbiamo ascoltato almeno una volta nella nostra vita, sì, tutti, credo. Da lì poi una scia infinita di cover, da Muhammad Ali, eh sì, il pugile ha cantato proprio una versione di questa canzone, a Celentano con la sua Pregherò, fino al ritorno in classifica negli anni 80 con il film Stand By Me, Ricordo di un'estate. Avete capito il titolo? Perché ve l'ho appena detto, in questo è un classico del 1961 su Radio Selene, Ben E. King con la sua Stand By Me.

0: Questa è Radio Serena.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Radio Selene.
6: Eccoci qui, benvenuti su Radio Selene. La nostra terza ora insieme è partita veramente da qualche minuto, 7 minuti con la precisione. Ciao a tutti, io sono Gaia, c'è Gigi Savoni in regia oggi con noi, ben trovati. Rimaniamo insieme fino alle 18 e adesso ci ascoltiamo tanta buona musica.

0: Max e FedEx con Senza Pagare su Radio Selene. Mi raccomando, voi pagate, a meno che non ve li offrano i caffè, tutte le cose lì gratis va sempre bene. Bene, buon pomeriggio, eccoci qui. Allora, io vi saluto, amici miei, e anche riguardo la domanda che stavamo facendo oggi, ovvero quale animale vi rappresenta di più e perché. Continuo a leggere le vostre risposte. C'è Marcella da Mesagne che si sente gatto, indipendente al punto giusto, ma quando vuole sa dimostrare splendidamente il suo amore. Poi mi ha fatto tanto ridere perché poi mi ha scritto miau a tutti, quindi miau anche a te, Marcella. Ma c'è anche Giuseppe che è a Torre a Mare e si sente lucertola perché si sta godendo il sole dopo una mattinata di fatica al lavoro. Io poco fa ho visto il cielo qui su Corato, ora non credo di aver avuto un abbaglio, però fatemelo sapere anche voi al 347 7272 274. Ma ho visto il cielo un po' grigio, sta arrivando un po' di pioggia, chissà, si spera. Però leggo ancora tutte le vostre risposte, anche perché abbiamo effettivamente messo su un piccolo zoo qui su Radio Selene oggi pomeriggio, perché ci sono tanti animali e tirando le somme un sacco di tigri che non mollano mai, ma anche gatti. Abbiamo anche avuto una capra, no, non in senso brutto, tranquilli, una capra simpatica, testarda, ma sempre in equilibrio. E quindi in base alle vostre risposte abbiamo capito che ognuno di noi ha un animale che lo rappresenta, e messi tutti insieme facciamo un bel safari di musica e di emozioni, quelle che ci accompagnano ogni pomeriggio oggi fino alle 18 insieme. Quindi lasciamoci emozionare adesso da Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Carol G e Manu Chao viajando por el mundo, buon pomeriggio, siete su Radio Selene e se siete dalle parti di Lecce sappiate che a Martignano sta nascendo un progetto bello grande, enorme, il Salento Smart Sport Campus, un polo di 33 ettari che unirà sport, università, ricerca scientifica ma anche inclusione e servizi sociosanitari, in accordo con comune, regione, provincia ma anche l'Università del Salento, la società calcistica del Lecce, le scuole, il CONI, insomma un sistema integrato dove gli impianti sportivi, la didattica e i servizi convivranno nello stesso spazio con alla base un modello che è lo Sport One Health, che vede lo sport come parte della salute individuale, sia anche dell'ambiente che del benessere della comunità. Infatti ci saranno anche corsi, ricerche e protocolli dedicati allo sport paralimpico e all'inclusione, con l'obiettivo di trasformare Martignano in un centro multidisciplinare dove l'attività agonistica sportiva si unisce alla formazione e alla ricerca, creando così un ecosistema proprio sportivo, però non dedicato soltanto allo sport, ma anche alla salute. Che bella iniziativa!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Starlight dal 2001, i Superman Lovers. Ma adesso è il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, e che emozione, il B-Day è la rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno che a sorpresa facciamo a chi voi ascoltatori ci segnalate. E va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, effettuate la vostra prenotazione chiamando il numero telefonico 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Consiglio di prenotare in anticipo, sento degli squilli. Allora, non voglio spoilerarvi molto, ma questa chiamata la facciamo a Ceglie del Campo oggi, quindi controllate il telefono se siete lì. Vediamo, anzi sentiamo.
2: Pronto?
0: Ciao, sei Palma?
2: Sì,
0: ciao Palma, io sono Gaia. Non so se in realtà stai ascoltando Radio Selene in questo momento, ma voglio chiederti, oggi è un giorno speciale per te, giusto?
2: Sì, oggi è il mio compleanno.
0: Ah, allora ti dico due cose: tu sei in diretta su Radio Selene e ti auguro un buon compleanno.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Palma, allora devo dirti che tu hai delle amiche veramente speciali che ti vogliono fare una dedica che ti giuro mi ha sciolto il cuore proprio. Allora ti dico: Maristella, Anna, Maria, Rita, Rosanna, Miriam e Anna, siete tantissime, siete una grande comitiva.
2: Sì, sono tanti. Sì.
0: Ma siete bellissime, ti dedicano questa frase: se non ci fossi bisognerebbe inventarti e sei la prova che non servono legami di sangue, per noi sei una di famiglia, ti vogliamo bene.
2: Grazie mille.
0: Ma che bella, tu anche vuoi tanto bene a loro, ma si sente dalla tua voce che sei un'amica speciale e siete davvero una bella comitiva. Allora oggi come festeggi la tua giornata?
2: Senti, oggi abbiamo già fatto il pranzo con i miei figli, i miei nipotini.
0: Oh, che bello.
2: Due nipotini piccoli.
0: Oh, che bello.
2: Sì, quindi oggi abbiamo pranzato e quindi ho fatto una cosa così tradizionale, niente di che,
0: in
2: con
0: famiglia.
2: Il mio compagno ovviamente.
0: Va bene, ma ci mancherebbe, in famiglia, è un giorno speciale, è giusto condividerlo con i più cari. E quindi che cosa stupenda oggi, goditi questa giornata che spero sia la più speciale di tutto l'anno.
2: Ti ringrazio. Ma ringrazio di cuore anche a voi e so che la mandante di questa è Rosanna.
0: Ah,
2: Caravelli.
0: Ecco, allora salutiamo anche Rosanna, tutte le tue amiche.
2: Oggi mi ha riempito da mezzanotte fino adesso pieno di auguri.
0: Vabbè, questo
2: è
0: quello.
2: È stata la prima che mi ha fatto gli auguri a mezzanotte, l'adoro.
0: Che bella, adoro. Rosanna, che bella. Sì, sì. E questo è quello che succede quando ci abbiamo delle amiche speciali.
2: Sì, io chi lo trasmette in una maniera, chi lo trasmette in una
0: certa.
2: Ognuno ha il suo modo di fare, il suo amore da trasmettere. Io anche nel mio piccolo lo do. La sincerità, più che altro, il rispetto.
0: Certo, è sempre molto importante. Ti ringrazio Palma e ancora buon compleanno.
2: Grazie mille.
0: Io vi ricordo che potete ascoltare i B-Day sul nostro sito radioselene.it nella sezione dedicata. E il prossimo B-Day sarà domani alle 11.30. Chissà se avete già prenotato.
1: Stai ascoltando

dal 1982 Loredana Bertè con Per i tuoi occhi. Che poesia per le nostre orecchie. Io vi ringrazio tutti, cari ascoltatori. C'è per esempio Francesco da Trani che ci saluta tutti, saluta tutto lo staff di Radio Selene e ci scrive: da decenni siete la mia radio preferita, anche quando sono all'estero. I nostri fedelissimi ascoltatori, benvenuti, bentornati qui su Radio Selene. Adesso una novità di Olivia Dean, questa è Baby Steps, tutta per voi.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, bentornati o benvenuti su Radio Selene e io voglio dirvi che oggi, lunedì 7 settembre, noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui. Grazie a tutti voi ascoltatori, a Gigi Savoni in regia. Io lascio la grande musica nelle mani di Mariano Pizzarelli per le prossime ore, ma noi ci risentiamo domani dalle 15 qui su Radio Selene. Un ringraziamento speciale a Di Bella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Grazie a Gaia Romaniello per avermi passato non solo la linea ma la musica. Come ha detto, vi faccio compagnia in questo martedì 8 settembre fino alle 21 per le prossime due settimane, perché saluto Paola Cisternino che giustamente si è presa le sue vacanze, quindi la saluto. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste tre ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica e noi ascoltiamo una canzone meravigliosa del 1979.
0: Questa è

Radio Selene, la KC and the Sunshine Band, Please Don't Go, direttamente dal 1979. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 18.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.
9: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene, iniziata la nostra diretta che arriverà fino alle 21. Qualcuno di voi sta andando al concerto di Jovanotti? No, perché tra un po' ne parliamo, ma non tanto del concerto, di un altro aspetto. E lo ascoltiamo insieme ad Alfa qui su Radio Selene. Buon vento!

Die, questa canzone del 2015 ascoltata qui su Radio Selene, anche se abbiamo appena iniziato come Goodbye. Vi ho detto, avremmo parlato di Jovanotti che prima abbiamo ascoltato con Alfa, con la loro canzone. Perché? Perché stanno girando dei video che ritraggono il campione, pallone d'oro, ex Milan, Marco Van Basten, insieme a Jovanotti in Puglia. Si sono incontrati tra battute e nostalgia. Si sono incontrati a cena in un famoso resort di Fasano, quindi siamo in provincia di Brindisi, e il campione olandese ha confessato a Jovanotti appunto di aver imparato l'italiano anche grazie ai suoi testi. Immaginate quelli, diciamo, quelli dei fine anni 80, primissimi anni 90. Non so che tipo di italiano ha imparato poi Marco Van Basten. E Jovanotti, ovviamente sempre simpaticissimo e autoironico, gli ha risposto: guardandoti giocare ho capito che non avrei mai toccato un pallone. Quindi vedi che alla fine c'è stato uno scambio abbastanza equo. Quindi stasera ho visto già delle immagini di grandi code a Bari per il concerto, che comunque, allora, il concerto non è iniziato, ma in realtà l'evento è già bello che è iniziato, visto che ci saranno questo pomeriggio tantissimi ospiti. Adesso Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

Partenope, Merken Cremont, Serena Brancali, The Colors. A proposito del concerto, velocissimamente, di Jovanotti di questa sera a Bari, anche Merken Cremont saranno presenti sul palco, che faranno ballare tantissime persone. E invece vi volevo riportare a ieri sera Martina Franca in piazza 20 Settembre. Noi di Radio Selene eravamo lì sia per la nostra diretta, ma magari qualcuno ci ha ascoltato, anzi sicuramente un sacco di persone che adesso stanno ascoltando ci hanno ascoltato ieri sera, hanno ascoltato Paola Cisternino e Stefano Alicchio, o magari qualcuno di voi era lì, visto che c'era tantissima gente, è stato meraviglioso. Se avete fatto anche un giro sui social di Radio Selene, abbiamo immortalato tutto, tantissimi ospiti, Super Classifica Show, Totti e Tata, poi tantissimi altri, tutti i volti di Inchiostro di Puglia. È stato molto molto molto molto bello, quindi se avete delle foto, dei video che ancora non avete postato sui vostri social, fatelo taggando noi di Radio Selene. E poi c'è stato un meraviglioso DJ set dopo, anche in compagnia del nostro Stefano Alicchio, che ha fatto ballare tutta Martina Franca. È stato molto molto molto bello. Poi Stefano Alicchio ci ha fatto una gag molto simpatica giocando con Martina Franca, il cognome della nostra collega Paola Cisternino, ma non gli voglio dare ulteriore adito al nostro amico Stefano Alicchio. Torniamo indietro di qualche anno, 2019, su Radio Selene suona The Weeknd con la sua Blinding Lights.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Tra un po', all'inizio della prossima ora, voglio parlare con voi di carte da gioco, ok? Di giochi di carte soprattutto, perché ce ne sono tantissimi. Ho scoperto, con colpevole ritardo, che hanno inventato il burraco barese. Non so se voi sapevate di questo nuovo, è un nuovo mazzo di carte in realtà. Proprio la città di Bari è stata celebrata con questo progetto, il burraco barese, un inedito mazzo di carte ideato da Veronica Condello, che ha trasformato questa attività di svago in un viaggio attraverso storia, sapori e miti della città. Obiettivo: far appunto riscoprire Bari magari ad alcuni, o averla o sentirla più vicina se magari si abita lontani da Bari. Come si articola questo mazzo? In quattro macro tematiche, ognuna associata a un seme. I cuori narrano di miti e leggende, i fiori celebrano le prelibatezze della cucina barese, i quadri ritraggono personaggi storici, invece i picche i modi di dire baresi. Simpatica questa cosa. I jolly, perché non bisogna dimenticare dei jolly, è dedicata al barione, la figura leggendaria nella mitologia fondativa della città, e il galletto, che poteva mancare il galletto, la mascotte calcistica. Ah, che sogno fare pozzetto con la carta dei Panzerotti. Questo è il sogno più grande, secondo me, se uno è di Bari ed è amante del burraco.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sto sotto di

Interessante, dietro al titolo di questa canzone che state ascoltando, avete ascoltato qui su Radio Selene, la Greg King Band, Jeopardy. Jeopardy è stato, è ancora, un quiz famosissimo negli Stati Uniti. Questa canzone è stata presa come parodia, appunto, di questo gioco molto famoso, un quiz che in Italia è arrivato sotto un altro nome. Non so se ve lo ricordate, il Rischia Tutto, quello famosissimo di Mike Buongiorno. E quindi ecco che vedi, Jeopardy e tutta la musica, tutto si mischia, tutto c'entra, tutto insieme. Adesso c'è una canzone nuova, si chiama Earrings di Malcolm Todd qui su Radio 6.

0: Questa è Radio Selene.
1: Stiamo avvicinando alle 19 qui in diretta su Radio Selene. Come vi ho detto, tra un po' vi devo fare una domanda che riguarda i giochi di carte, quindi segnate il 347 7272 274. Adesso però Miles Smith e Mia

Una canzone del 1985 che parla con grande lucidità della riflessione, parla di riflessione sulla fine di un amore e anche sul tradimento, ma appunto in maniera lucida si rivolge all'altra lei, a lei, Anna Oxa.

0: su Radio Selene è giunto il momento di Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È la giornata ideale per i pessimisti. Da una parte Putin nega con Trump, che sembra credergli, che ci sia qualsiasi velleità offensiva della Russia nei confronti dell'Europa. È tutta una macchinazione tedesca, secondo il capo del Cremlino. A sua volta, a Gerusalemme, Netanyahu nega di aver avuto qualsiasi anticipazione da parte del capo degli Emirati all'immediata vigilia del 7 ottobre, quando, come sappiamo, 3 anni fa ci fu l'attacco di Hamas e tutto quello che ne è conseguito. Assolutamente, è una menzogna. E non solo, già che ci siamo, i suoi ministri respingono, il ministro degli esteri Sarr, la richiesta, anzi la decisione della Gran Bretagna, qui però si sono uniti anche il Canada e la Francia, di applicare sanzioni sui prodotti dei coloni in Cisgiordania. E anche qui si nega che ci sia chissà quale soperchieria, anzi, dice Sarr, tanti migliaia di lavoratori palestinesi che contribuiscono a quei prodotti ne saranno penalizzati. Sì, come no. E aggiungiamo poi la chicca, che come sempre è quella di Donald Trump, che ha ritenuto che fosse il momento per postare una bella bandiera americana sagomata su un territorio che non è soltanto quello degli Stati Uniti, ma c'è anche dentro il Canada, c'è il Messico, c'è la Groenlandia. Tutti contenti, ovviamente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Questa è Radio Selene.

Ora insieme qui su Radio Serena questo martedì 8 di settembre. Nella prima ora abbiamo parlato un po' di questo burraco barese, tutto molto particolare, con i semi che ricordano la cultura barese in varie declinazioni, però non è di questo che voglio parlare. Voglio farvi una domanda in questo martedì pomeriggio, ormai quasi sera. Volevo chiedervi: qual è il vostro gioco di carte preferito? Perché ci sono giochi di carte che prendono di più il nord Italia e poi ci sono giochi di carte che prendono di più il sud Italia. Volevo capire voi da quale parte state. Per esempio, mio nonno mi ha passato, proprio come se fosse con la sola imposizione delle mani, come diceva qualcuno, il gioco della scopa, e già briscola per me è un po' più complicato. Il resto dei giochi di carte io non sono tanto ferrato, però per esempio scopa, scopone scientifico, su quello sono ferratissimo. Quindi volevo chiedere a voi al 347 7272 274: qual è il vostro gioco di carte preferito e soprattutto siete giocatori abituali oppure siete giocatori saltuari, che ne so, a Natale, a Ferragosto, sotto l'ombrellone? Fatecelo sapere, messaggio scritto o nota vocale.

Sunshine. Gli ascoltatori di Radio Serena non sono grandi amanti dei giochi di carta, da quello che sto capendo. Al 347-7272-274 vi ho chiesto qual è il vostro gioco di carte preferito e soprattutto se siete giocatori abituali oppure saltuari. Per esempio Angelica mi dice: detesto le carte, se proprio devo una scala 40 tiratissima mi annoio mortalmente, meglio un giro di tombola a Natale. Che comunque, però parlando di carte, insomma, un po' così. Anche Maria Rosaria da Francavilla Fontana: sono una giocatrice saltuaria e specifica che le piacciono le carte napoletane, che poi anche lì, cioè nel resto d'Italia, mi ha colpito questa cosa che io non ho trovato le carte napoletane a cui noi pugliesi siamo abituati. E poi Marcella: è una vita che non gioco, ma mi è sempre piaciuto giocare ad assopigliatutto. Hai presente? Certo che ho presente. Ero fortunatissima, vincevo sempre io. Mi ricorda quando eravamo ancora delle ragazzine, stavamo tutte insieme a casa con le mie sorelle. Mi hai risvegliato bei ricordi. Buona serata a tutti, ma buona serata a te. Quindi se ne avete degli altri, il numero è sempre quello: 347 7272 274 per messaggi scritti e anche

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Dal 1986 Cyndi Lauper con True Colors qui su Radio Serena. È giunto il momento di vedere che tempo fa domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Meteo in Puglia domani, mercoledì 9 settembre, la pressione è in leggera diminuzione. Mattinata stabile e soleggiata, scoppieranno dei temporali sparsi sulle Murge e in provincia di Brindisi e Lecce. Soleggiato sul Gargano, temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi, minime stabili, mari da poco mossi a mossi.

2013 CeeLo Green insieme alla cantante Loriana May, scritto insieme a Skylar Grey, questa Only You qui su Radio Selene, una canzone che parla di un amore profondo, di una dolorosa separazione. Passiamo a un brano del 2026, uscito pochissimo tempo fa, che è una collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che esplora quel confine molto labile tra apparenza e realtà, e riflette sulla precarietà e sulle pressioni dell'industria musicale per quanto riguarda gli artisti, e viene preso un po' come punto di riferimento e quasi come paragone il famoso pittore spagnolo Goya, e il brano si chiama Goya. Cosa sono?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Peace Hood, Latin.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Radio Selene.
2: Stiamo andando dritti verso le 20, magari qualcuno di voi è a fare aperitivo, noi di Radio Selene vi teniamo compagnia in tutte le occasioni, che siate in macchina, che siete andando a casa a cenare. Subito Francesco Gabbani con Summer Funk e poi gli U2, Street of Dreams.

città degli angeli qui su Radio Selene. Ci sono tanti spiriti nelle case di ognuno di noi. No, si dice, ci sono gli spiriti della casa, la casa non nasconde, la casa nasconde, insomma tutte queste cose qua. In una canzone del 1982 Pino Daniele parlava di questo spirito benevole, protettore della casa nella tradizione popolare napoletana, che va in contrapposizione al famoso Munaciello, un altro spirito un po' più dispettoso. Ha messo tutto insieme e ne ha fatto una canzone meravigliosa.

1982, Pino Daniele con Bella Umbriana qui su Radio Selene. Buonasera, le 20 e un minuto.

0: Loose Ain't con Love Bites Back qui su Radio Selena. Adesso è giunto il momento di ascoltare tutte quelle che sono le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Siamo al calcio. Stasera ripartono le coppe europee con il primo turno della fase a girone unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata oggi a Madrid, Real Inter. Domani Napoli Arsenal, giovedì invece Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: State ascoltando Radio Selena e come procede questo martedì sera, eh? Noi comunque siamo sempre qua. Tra poco parliamo di una bella iniziativa che arriva da Bari, che si espande anche nelle periferie. Subito Ligabue e poi Lilywood and the Prick, Prayer in Sea.

La canzone è perfetta per l'orario dell'aperitivo, ma l'aperitivo ormai è passato. Prayer in Sea su Radio Selene. Volevo parlare di un'iniziativa che ha luogo a Bari, ormai si ripete l'appuntamento, si chiama Municipi Sonori. Sono dei concerti diffusi e gratuiti in giro per tutte quelle che sono le circoscrizioni, i municipi di Bari. Parte giovedì 10, quindi questo giovedì, una rassegna realizzata dall'assessorato alle culture del comune di Bari in collaborazione con la Fondazione del Teatro Petruzzelli, che propongono appunto 5 concerti gratuiti nei 5 municipi, ricordiamo tutti ad ingresso gratuito. Perché la Fondazione Petruzzelli? Perché parte dell'orchestra del Petruzzelli va a suonare in posti che solitamente magari non raggiunge, ecco, questi posti non raggiungono il Teatro Petruzzelli, e quindi loro decidono di portare questa musica di Gioacchino Rossini, Mozart, Verdi, Astor Piazzolla, Buscaglione, insomma, e molti altri, come si dice. Appunto, si parte giovedì 10 in due zone di Bari molto diverse, Catino e San Cataldo. Il 15 di settembre invece a Celi del Campo, il 17 nel quartiere Libertà in via Trevisani e nel Parco 2 Giugno, che deve essere un'iniziativa, anzi un'atmosfera unica e particolare. Quindi se siete amanti di questo tipo di musica o semplicemente dei curiosi, questa può essere una ottima opportunità. Adesso May, Salmo e Colapesce. Come si chiama questa?

Radio Selene ogni tanto fanno bene delle cattive abitudini, invece non perde le buone abitudini Checco Zalone, che dopo aver sbancato il, come si dice, il botteghino, il cinema, tutto, torna con un nuovo film dopo Buen Camino. E il suo sodale, il suo regista Gennaro Nunziante, ha svelato il tema del prossimo film su cui stanno lavorando appunto lui e Luca Medici, cioè Checco Zalone. E il regista sceneggiatore, in un'intervista al Fatto Quotidiano, ha anticipato anche il tema al centro di questo nuovo progetto: il classismo intellettuale. Dice: stiamo affrontando una questione che sempre più impera in Italia e nel mondo. Ok, quindi

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dal 1989 una canzone dolcissima dei Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Invece torniamo in Puglia, tempo di ritorni sui banchi di scuola, ritorno che non sarà posticipato in Puglia come è stato chiesto da più parti per via delle alte temperature. Quindi come sconfiggere questo caldo? L'Istituto Superiore Maria Pia di Taranto mette gli studenti in contatto con l'ambiente marino, con il progetto I Figli di Tanas. Gli studenti entreranno appunto in contatto con il patrimonio marino attraverso attività, immersioni, e poi con il progetto Pagaiando praticheranno SUP, questo sport acquatico ormai super in voga, che servirà loro a sviluppare la coordinazione, l'autonomia e la collaborazione di questi, che di questo periodo insomma serve abbondantemente. Adesso c'è Malika Yama.

cose calde, caldissime. Donna Summer 1979, Hot Stuff. So che l'avete ballata mentre ascoltavate qui in diretta su Radio Selene. A proposito di cose calde, la prossima è una di quelle canzoni che in questa estate caldissima è stata davvero ballata in modo anche caldo, perché no? E direttamente dalla Norvegia, The Bosa con la loro Magnetic.

0: Radio Selene.
1: Prosegue la nostra serata in diretta su Radio Selene, anche se tra un po' ci salutiamo, però mettiamo ancora un sacco di musica. Giulia e Biagio Antonacci insieme, l'ultima canzone, poi la nuova di Chris de Surrendi, che si chiama Good Old Days.

Old Days, questa canzone di Chris de Sarandi in questo martedì 8 settembre. Serviva una canzone house, un po' di house music, quella bella house inglese. La canzone ha un titolo che dice, che significa così innamorato di te. Lui si faceva chiamare Duke. Questa è So In Love With You su Radio.

0: Jamiroquai con Virtual Insanity per chiudere questa puntata, questo appuntamento di martedì 8 settembre qui su Radio Serena, e noi ci sentiamo come al solito domani alle 18. Grazie sia a Gigi Savoni che a Teo De Marinis alla parte tecnica. Vi lascio con tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca: Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi, e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho, che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio. Stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito, a innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi, a precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente Recconi Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné, apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con Raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1, siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: Sì, sono proprio qui, eccoci qui, benvenuti carissimi amici, siete su Radio Selene, saremo insieme a voi fino alle 18 a farvi compagnia, a chiacchierare, a sentire tanta bella musica. Oggi 8 settembre, spero che il vostro martedì stia andando bene, a prescindere che siate al lavoro, a casa, al mare, perché no, magari vi godete questi ultimi periodi di estate, ultimi, chissà, chi lo sa, fatecelo sapere voi, meteorologi, se siete all'ascolto. Fra poco parleremo insieme, intanto ringrazio il nostro compagno di viaggio per questa settimana, Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: Eccoci qui in questa nuova puntata, oggi martedì 8 settembre. Parliamo di animali, di un evento molto raro che è successo proprio ieri in provincia di Brindisi, ma adesso musica con lei, la Queen Madonna con Dance Teria.

dal 1993, un po' di musica disco con Rosala, Everybody's Free. Bellissimo, tutto a posto. Abbiamo iniziato questo martedì con una bella carica di energia, una bella canzone. E adesso voglio parlarvi un attimo, perché non so se avete visto quello che è successo ieri a Rosa Marina, in provincia di Brindisi, perché ieri è andato in scena uno degli spettacoli più belli che la natura ci potesse regalare. La notte delle tartarughe, così poi denominata, perché ieri alle 23:30 delle piccoline, delle piccole caretta hanno bucato la sabbia, quindi c'è stata la schiusa delle uova e poi sono state seguite da una trentina di caretta, di questa tartaruga esemplare che c'è qui da queste parti, proprio minuscole, piccoline, che non entrano neanche nel palmo delle nostre mani, che nel silenzio e nel buio hanno attraversato quasi in fila indiana questo corridoio protetto fino a raggiungere poi il mare. Ed è stata una scena stupenda nel pieno del buio, perché poi è ovvio a un certo punto, no? È un po' logico pensare che la notte le protegge. Perché? Perché non soltanto la sabbia è più fresca, ma anche perché col buio i predatori non le vedono e quindi loro possono andare verso l'orizzonte marino con tranquillità. E ci sono state delle persone che ovviamente hanno filmato questo momento, che io ho visto, ci sono dei video che circolano in rete, ed è un momento veramente stupendo. Io l'ho trovata un'immagine potentissima, ma anche molto fragile, perché comunque fanno tutto da sole, e magica. Quindi questa notte ha trasformato un po' Rosa Marina in un teatro della natura. E non è finita qui, perché nelle prossime ore ci saranno altre schiuse, quindi ci saranno queste nuove piccole tartarughine, sì, mi sono un attimo impappinata, e non sono ancora pronte adesso, ma forse stasera vi sorprenderanno. Quindi magari se siete da quelle parti e volete vedere questo evento dal vivo, mi raccomando, fatelo sempre nel rispetto di questi animali.

Coez con Ci vuole una laurea. E parlando proprio di questa canzone, oggi voglio salutare tutti quelli che stanno studiando, stanno preparando esami, che vivono di caffè, appunti, diciamocelo, anche un po' di ansia, ma quella è sempre buona, ci sta. Ma soprattutto anche i laureandi di questo periodo. In particolare faccio un saluto a Ornella di Lecce, che si è laureata proprio oggi. Ornella, complimenti, goditi questo momento perché te lo sei meritato, io ne sono sicura, ogni laurea è meritata. Ma adesso cambiamo atmosfera e facciamo che ti dedico questa canzone di Zef e Mars, Elisa e la rappresentante di lista. Questa è Tilt.

Dal 1982 su Radio Selene abbiamo i Trio con Da Da Da e vi entra nella testa, esatto, questo motivetto vi entra nella testa fino alla fine. Buon pomeriggio, sono le 15:30 e non so se avete sentito cosa è successo a Stornarella in provincia di Foggia, dove in queste sere è stato trovato un wurstel con dei pezzi di vetro lasciato in una zona dove girano i cani randagi, e meno male che un cittadino lo ha trovato, lo ha fotografato e ha avvisato subito il sindaco, che prontamente ha mandato la polizia locale a controllare sia l'area che le telecamere. E ovviamente per il cittadino questo è un gesto di crudeltà inaudita, ma non soltanto per lui, che ovviamente può provocare delle conseguenze serie, gravissime agli animali. E quindi io lo voglio ricordare con forza: maltrattare e uccidere un animale è un reato, non è una bravata, e chi compie atti del genere deve sapere che verranno fatte tutte le verifiche del caso per individuarlo, quindi non è poi così impossibile rimanere nascosto per sempre. E voi, ascoltatori di Stornarella, se vedete bocconi sospetti, segnalateli subito e proteggete questi cani, che sono già randagi, quindi non hanno la fortuna come noi o altri animali domestici di avere un tetto sopra la testa. Quindi, per favore, fate il vostro dovere di cittadini e segnalate alle autorità.

conta è che sia stata una splendida giornata. Vasco qui con noi su Radio Selene, che ci ha messo il sorriso veramente addosso con questa canzone. E sì, spero che sia una splendida giornata per tutti voi oggi, martedì 8 settembre. E a proposito, ora arriva una musica splendida, una canzone splendida, una novità di quest'estate firmata 2026 di Peggy Gou, in cui canta Ayra Starr, una cantante nigeriana. Questa collaborazione che mescola elettronica, groove, quella sua voce, quel suo timbro che ti resta addosso. E quindi pronti a sentirla? Sì, perché adesso l'ascoltiamo su Radio Selene. Peggy Gou e Ayra Starr, questa è Woman.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Buon pomeriggio e bentornati su Radio Selene, cari ascoltatori. Sono quasi le 16 di questo martedì 8 settembre e noi continuiamo il pomeriggio con tanta bella musica. Adesso con Gianna Nannini e Meraviglioso Errore e poi Fulminacci con Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Ecco, ve l'ha detto lui, Fulminacci, maledetto me, qui con noi su Radio Selene. E adesso è arrivato il momento di un classico dei Duran Duran. Tra l'altro un classico nato da un'idea di John Taylor, il bassista, che stava leggendo questo libro, Adventures in the Skin Trade. Vediamo se avete già indovinato il titolo di questa canzone. Insomma, propose questo titolo ancor prima che il testo fosse scritto, pensate. Ma la cosa più curiosa è che la copertina fu censurata. E sì, un nudo artistico creò scandalo e quindi in alcuni paesi come Francia e Canada fu sostituito da una cover rossa d'emergenza, segno che anche visivamente questo brano avrebbe segnato la svolta musicale della band, qui anche molto influenzata dalla coproduzione di Nile Rodgers. E adesso ce l'ascoltiamo e ce la godiamo qui su Radio Selene, dal 1987, i Duran Duran con la loro Skin Trade.

invece qui on air su Radio Selene, benvenuti, bentornati, buon pomeriggio a tutti voi. Fateci sapere cosa fate, che fate oggi martedì 8 settembre al 347 7272274 e poi su WhatsApp c'è già lo stato con la domanda di oggi.

Preston con Dusty Man. Io mi ricordo benissimo questa canzone perché fu pubblicata nel periodo in cui io ero alle medie, non avevo questa grande conoscenza dell'inglese, e questo ritornello in cui loro dicono like no time, che significa come vecchi tempi, nella mia testa era la canotta, sì, Gigi Savoni, è la verità, io non sto scherzando, meno male che poi dopo ho imparato bene l'inglese, perché sennò avrei praticamente apostrofato qualunque canzone britannica, americana, trasformandola all'italiano. Bene, ci siamo, buon pomeriggio ascoltatori. Allora, oggi voglio portarvi una domanda che è un po' anche un gioco molto semplice, che però secondo me racconta un po' di noi, e quindi vi chiedo: qual è l'animale che vi rappresenta e perché? E no, non l'animale che più vi piace, non magari quello che avete tatuato, no, quello che vi assomiglia proprio nel modo in cui vivete, reagite, amate, vi difendete. Che so, potete essere un cane, quindi magari potete essere l'amico fedele, oppure una di voi è un gatto, indipendente, silenziosa, sparisce magari quando ha bisogno di respirare, poi torna come se nulla fosse, oppure non lo so, mi vengono in mente le tigri, ecco, chi è forte, chi non molla mai, oppure come me, io mi sento una tartaruga, sì, vado piano, però senza far rumore vado lontano, perché alla fine arrivo a quel che voglio ottenere. E quindi io voglio sapere da voi questo: che animale vi rappresenta di più e perché proprio quello? Raccontatemelo con una bella nota vocale o con un semplice messaggio al 347-7272-274, e vediamo intanto se con le vostre risposte possiamo mettere su un piccolo zoo qui su Radio Selene. Intanto i Maroon 5.

Maroon 5. Qui abbiamo sentito tipo un ululato, un lupo, Erwin, questo Radio Selene. Allora, oggi vi sto chiedendo che animale vi rappresenta di più e perché. Allora, iniziamo immediatamente con Fabio d'Adelfia, che si sente un bradipo. Lui aggiunge un bradipo motivazionale perché è lento ma ha grandi sogni, giusto? Mi viene in mente la scena di Zootropolis del bradipo che non ce la fa a mettere il timbro. Ma c'è anche Anna da Santeramo in Colle, che si sente invece gatto, quindi indipendente ma anche affettuosa con chi se lo merita, giusto? E poi c'è Piero da Santa Maria di Leuca, che si sente un toro. Lui dice: testa bassa e si va avanti, ma se attacco sono guai, anche perché poi mi scrive che il suo colore preferito è proprio il rosso, quindi perfetto al 100%. E poi c'è Marisa da Barletta, che si sente un geco, dice perché li vede spesso vicino a casa sua e poi le portano fortuna. Quindi vedi, tu stessa diventi direttamente un portafortuna. Voi invece che animale vi rappresenta di più e perché? Continuate a scrivermelo oppure a raccontarmelo con una bella nota vocale al 347 7272 274.

0: stai ascoltando. Radio
1: Serena. Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

con noi su Radio Selene, ogni favola è un gioco e calza a pennello proprio con la domanda di oggi, 8 settembre, che vi sto facendo, e quindi che animale vi rappresenta di più e perché? E sentite qua, c'è la nostra Lucia da Oria che dice che è una gazza ladra perché si innamora di tutto ciò che luccica, anche delle persone sbagliate. E vabbè Lucia, quello succede anche agli animali più belli, a quelli migliori. Ma c'è anche Ruggero da Minervino che si definisce capra. In che senso? No, perché Ruggero? Sono testardo, ma ok, ma sempre in equilibrio, anche quando la vita è una scarpata. Ok, avevo inteso altro, ecco perché capra, insomma, non è un aggettivo, anzi un sostantivo, un animale a cui uno si riferisce, eppure in questa maniera, testardo sì, ma equilibrato, ha senso. E poi c'è Monica da Sava che invece è seria e mi dice che è un delfino perché ha bisogno del suo gruppo per respirare bene, e come ben sappiamo, ovviamente i delfini girano letteralmente in comitiva. Ma che carina, poi è un bellissimo animale. Animale il delfino, ci sta. Continuate a scrivermi anche voi, che animale vi rappresenta di più e perché proprio quello, al 347 72 72 274, che fra poco vi leggo in diretta.

The Other Side of Love, Jack Savoretti qui su Radio Selene, e adesso arriva una canzone che racconta proprio questo. Allora, c'è un momento in cui una città smette di essere soltanto uno sfondo e diventa davvero la propria casa, la propria pelle, la propria storia, e questo lo fa proprio Ernia con Dedica, che torna con questa canzone che parla della sua Milano, la città che lo ha cresciuto, ferito, cambiato. E questa canzone nacque qualche anno fa con Charlie Charles, ma è rimasta in una cartella finché non è arrivato il momento giusto, proprio quest'anno, per rilasciarla a noi. E quindi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene. Questo è Ernia con la sua Dedica. Che nome

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: pomeriggio, siete su Radio Selene e vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti i nostri carissimi ascoltatori di Radio Selene. Sono quasi le 17. Voi cosa combinate questo martedì? Che state facendo di bello? Potete sempre farcelo sapere al 347 7272274. Intanto noi ci ascoltiamo Alex Warren con Fever Dream.

Coma Cosa è la canzone dei lupi. Bentornati su Radio Selene, le 16:56 e adesso è il momento di un classico, nato tra l'altro da un vecchio inno gospel nel 1905, pensate, Lord Stand By Me. E Ben E. King, quasi 60 anni dopo, prende questo testo e lo trasforma in una preghiera più pop, piena d'anima. E essendo a quei tempi nella band Drifters, lo propose al loro manager, che però lo bocciò, anzi rifiutò pure di aumentargli lo stipendio, pensate. Grande errore, Mr. Manager, perché King fece la scelta più coraggiosa, lasciò la band e lo incise da solo. E quel brano è diventato un pezzo della storia della musica e l'abbiamo ascoltato almeno una volta nella nostra vita, sì, tutti, credo. Da lì poi una scia infinita di cover, da Muhammad Ali, eh sì, il pugile ha cantato proprio una versione di questa canzone, a Celentano con la sua Pregherò, fino al ritorno in classifica negli anni 80 con il film Stand By Me, Ricordo di un'estate. Avete capito il titolo? Perché ve l'ho appena detto, in questo è un classico del 1961 su Radio Selene, Ben E. King con la sua Stand By Me.